0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì, oggi è il 23 settembre 2026 e da ieri sera verso le 20 siamo ufficialmente entrati nel periodo autunnale. La prova e la dimostrazione, abbiamo 9 gradi all'esterno percepiti a 7, ma sarà un'altra splendida giornata soleggiata. Ieri era veramente una bella giornata, sì, autunnale, almeno che si bello, possa bello dire. Sarà così anche oggi, 19 la massima.
3: E molte persone erano in giro a pitturare le foglie di giallo.
2: Benissimo, massima prevista al termometro oggi 19, percepita come tale, nella notte scendiamo a 7, sensazione di 5, sole che dovrebbe rimanere con noi, molto generoso anche domani e venerdì, sabato un po' più nuvoloso, ma comunque le possibilità di precipitazioni rimangono.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 se ce la facciamo e abbiamo il GR in tempo vi trasmettiamo la nostra hit parade internazionale, se non lo faremo dopo le 9, GR delle 9 ovviamente, e poi anche uno sguardo alle caricature prima di cedere il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva diretta al cuore.

Lo so, non dormi ancora. E che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

qualche splendida giornata autunnale davanti a noi. Andiamo con ordine, attualmente abbiamo 9 gradi percepiti a 7, il sole è sorto alle 6 e... no, sorgerà, che dico, è sorto, mancano ancora una ventina di minuti. Sorgerà alle 6.42 per tramontare alle 18.51, i venti soffiano dal versante nord orientale a 11 km orari con raffica 17, il tasso d'umidità attuale è pari all'87%. Interamente soleggiata la giornata di oggi con una piacevole massima di 19 gradi percepiti come tali, nella notte scendiamo a 7 con una sensazione di 5, domani altrettanto splendida giornata, altrettanto soleggiata e anche più calda, 20 la massima, 9 la minima, si va a 22 venerdì con ancora una giornata prevalentemente soleggiata, la minima sarà di 11, giornata più nuvolosa per sabato, una massima però più calda, 21, una minima di 13 e vi è anche un 30% di possibilità di qualche goccia di pioggia, gocce di pioggia la cui percentuale sale al 40%, comunque sotto il 50%. Domenica con una massima di 19, una minima di 12, lunedì giornata simile, ancora 18 la massima, 12 la minima e 30% le possibilità di precipitazioni. Per quanto concerne la nostra bella luna adesso e le sue fasi, ricordo che la prossima, di cui siamo veramente in attesa, avrà luogo il 26, quindi fra 3 giorni, alle 12.48, e sarà la fase di luna piena.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, inizio con le buone notizie. Oggi centro città sgombro, non ci sono corse previste né oggi né domani, quindi è una buona notizia senz'altro per coloro che sono rimasti alquanto bloccati nel corso della giornata di ieri. La 13 anche è riaperta ufficialmente, ricordo che c'è stato uno sversamento di diesel ieri sul selciato che ha provocato un'importante chiusura di un tratto molto intasato, incrocio tra la 20 e la 13, è stato veramente un incubo anche quello. Per il resto, i cantieri invece proseguono. Quindi niente corse oggi e domani, però preparatevi perché il fine settimana sarà estremamente arduo circolare con gli autoveicoli anche nel centro città. Per quanto concerne la viabilità attuale, vi sono i soliti rallentamenti che concernono il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, la metropolitana ovest che è già bloccata in modo importante da Saint-Léonard a Descary, la 13 è bloccata alla 640, c'è anche un incidente poco prima del ponte sulla Rivière de Millil, la 15 come di consueto blocca Blainville, poi si riaccelera e trovate più traffico, ce la farò oggi, all'altezza del ponte sulla Rivière des Prairies. Già bloccato l'accesso a Samuel de Champlain dalla 30 già a quest'ora, Turcot già comincia a essere bloccato, così come anche all'accesso al ponte Mercier da Saint-Catherine, Saint-Constant. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Il primo ministro Mark Carney ha annunciato che il Canada stanzierà ulteriori 100 milioni di dollari in aiuti ai palestinesi. Ha inoltre proposto di estendere la missione di addestramento della Royal Canadian Mounted Police per le forze di polizia locali in Cisgiordania alla striscia di Gaza, non appena le condizioni lo consentiranno. È intervenuto ieri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Carney ha affermato che il Canada rimane impegnato ad aiutare a creare uno Stato palestinese in grado di vivere in pace accanto ad Israele. 16 camere di commercio della grande Montreal lanciano l'allarme ai candidati che aspirano a guidare il Quebec. Con gli attuali livelli di immigrazione, il declino demografico della grande Montreal potrebbe portare al collasso della regione nei prossimi anni. Frutto di uno studio che è stato commissionato alla società Aviseo da questo gruppo di camere di commercio, quelle della regione di Montreal, di Laval, della Riva Nord e della Riva Sud, che verrà pubblicato quest'oggi, potrebbe perdere l'area oltre 113.000 residenti entro il 2035 se le attuali politiche sull'immigrazione venissero mantenute. E parlando di campagna elettorale, uno dei momenti più attesi della campagna, dibattito moderato questa sera da Patrice Roy che si svolgerà dalle 20 alle 22 su tutte le piattaforme di Radio Canada, lo scontro finale praticamente tra i leader dei 5 principali partiti prima delle elezioni del 5 ottobre. I temi che verranno affrontati: futuro del Quebec, insicurezza economica, baratro di bilancio, passione del Quebec per i suoi bambini e l'assistenza sanitaria. Parlando di elezioni provinciali, questa volta anche il British Columbia entra ufficialmente in periodo elettorale e nel frattempo 7 membri del partito separatista Centre BC si uniranno ai conservatori, il partito di opposizione ufficiale della Columbia Britannica, dopo che il leader dell'NDP David Eby ha indetto elezioni anticipate per il 24 ottobre prossimo 21. Per la cronaca, una donna di circa 40 anni è stata trovata morta ieri in un appartamento del quartiere Ville-Marie di Montreal. È stata avviata un'indagine per accertare le circostanze di questa morte sospetta. Edificio è situato tra il Boulevard René-Lévesque e la Rue Saint-Christophe e l'ex cardiologo Guy Turcotte, condannato nel 2015 per omicidio di secondo grado per aver accoltellato a morte i suoi due figli di 6 anni prima, si è visto negare ieri un permesso temporaneo di uscita dal carcere con scorta. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: Cincinnya.
1: Boh, ma la settimana non la cambiano mai questi qua. Sono fermi a 39.
2: Dovrebbe probabilmente la settimana giusta, Ivan. Io non calcolo le cose. Io non calcolo le cose, mi fido.
1: Beh, e comunque sono...
2: Io sono sempre stato uno che si è sempre fidato, infatti l'ho sempre preso.
1: No. I 266 giorni sono trascorsi che lo stiamo. Today is today, International de la Langue dei segni.
2: Mi dico, no, mi è piaciuta la tua affermazione di prima, cioè ancora ci penso.
1: Ma che affermazione ho fatto?
2: Che ha dei problemi con ChatGPT. Lui ha i problemi con Chat, signore e signori. Adesso io non lo so se parlate il milanese, ma no, le chiappe in milanese sono le chiappe. Lui ha dei problemi con le chiappe
1: del GPT.
2: Del GPT, però.
1: No, perché ho letto una cosa su questo intelligenza artificiale. Tre secondi dopo mi è arrivata un'email della
2: Chat. No, ciao.
1: Troncata la resistenza di Berengario II, però. L'esercito
2: la
1: di.
2: La luna non l'ho sentita stamattina.
1: Beh, la luna è facile. 83, 86 e 3.
2: Te lo confermo appena si apre la pagina. Perché...
1: No, ma sarebbe ora di aprirla.
2: Perché io devo anche fare la pagina della storia locale, eh? Mica uno che apre le pagine e basta. Oggi è all'86
1: e 3.
2: Ma sai che non ce l'ho neanche io? Che 86 e 3, sì, giusto.
1: Che sistema usi?
2: Equinozio d'autunno.
1: Certo.
2: L'abbiamo avuto ieri alle 20 e 35, ora di qua. Qui non so. Vabbè, comunque.
1: Ora italiana 1 e 05.
2: Cioè. Oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni.
1: Io l'ho letto un po' in inglese, un po' in francese, un po' in italiano, tanto per, capisci? Comunque ti stavo dicendo.
2: Comunque dovevi fare due segni, perché quella dei... Le persone non hai capito neanche che cosa significava. Vabbè.
1: Significasse.
2: Cosa significasse, grazie.
1: Prego. Stroncata.
2: Fammelo con i segni. No.
1: Stroncata.
2: No.
1: Stroncata.
2: No, il segno.
1: No, qui non no va bene. Così è vai da quella parte là. A seconda se sei mancino o destro. Stroncata è quel segno che tagli la resistenza di Berengario.
2: Adesso ti correggo tutto perché mi hai corretto, ti correggo tutto. Avanti.
1: Berengario
2: secondo.
1: L'esercito
2: no,
1: di
2: Berengario 2.
1: Stavo dicendo due.
2: Duesimo.
1: L'esercito di Ottone di Sassonia conquista Pavia o Pavia e si proclama re dei Franchi, le terre da qui al mare
2: e degli italici.
1: Italici.
2: E i Franchi non ce ne frega niente, sono gli italici.
1: A legittimazione del titolo sposerà Adelaide di Borgogna.
2: BF. Non lo so.
1: Ma una che si chiama Adelaide.
2: Io l'ho conosciuta una che si chiama Adelaide.
1: Di Borgogna.
2: No, era di Arezzo.
1: Di Arezzo.
2: Veramente era.
1: Suona malino, tra l'altro.
2: Era una delle.
1: Delle tue pretendenti ai tempi.
2: No, era una che lavorava per Oro Arezzo, una fiera di oreficeria. Ma si chiamava Adelaide.
1: È un nome un po' particolare.
2: Infatti.
1: Che ne partorisce?
2: Ne è portatrice. Dov'è che partorisce? Mamma. È portatrice in quanto vedova di Lotario II.
1: Adesso si dividono, lui va a destra e loro due continuano. No, perché c'è questo trio. No, sono simpatici queste persone. Ecco dove vedi. Va sola adesso oggi. C'è un triangolo. No, è simpatica la storia.
2: Dov'è il problema?
1: Non lo so.
2: Ah, perché sono in tre, due si dividono la camminare da una parte. Ma noi che cosa ce ne frega?
1: Ma no, niente.
2: A parte che è l'attualità, voglio dire, non è la storia. Nel 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Gall identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno, il dio romano del mare. L'astro era già stato osservato da Galileo Galilei.
1: Voilà.
2: Inconsapevole della sua effettiva natura, 180 anni fa.
1: Nel 1913, partito dal Fréjus in Francia, il pilota francese Laurent Garros atterra sullo stadio. a Bizerta in Tunisia, diventando il primo aviatore ad aver sorvolato il Mar Mediterraneo senza scalo. Ehi. All'arrivo, dopo 7 ore e 53 minuti
2: ha
1: di volo.
2: Ha messo un po' di tempo.
1: Ha messo un po' di tempo perché adesso si va a Milano con quell'orario lì.
2: L'avesse fatto a nuoto era più veloce. Comunque.
1: Nel serbatoio del suo monoplano, Maron Sainener.
2: Maron che aereo.
1: Sono rimasti.
2: E comunque è Moran, non è Maron.
1: Sono rimasti solo 10 litri di carburante.
2: Eh beh, ce l'ha fatta per il tempo, eh. Mm.
1: E da qui, scusa, lui darà il nome, che non ha un nesso, ma dà il nome allo stadio di tennis, al centro sportivo di tennis. Non so che nesso abbia, ma comunque.
2: Ma che non conosci la storia, ma giocava benissimo a tennis.
1: No, perché è andato in Tunisia, ha trovato la terra rossa alla porta del Nilo.
2: Nel 1929 Johann Ostermayer brevetta in Germania il flash per macchine fotografiche. Mm. L'invenzione consiste in una sorta di piccola lampadina monouso che sostituisce con fogli sottili di alluminio il vecchio e pericoloso sistema basato sull'accensione di polvere di magnesio.
1: C'è gente che è rimasta
2: orba. Quanti fotografi hanno perso l'occhio per via di questo sistema?
1: No, il fotografo non tanto perché era
2: quelli che erano di fronte
1: uscivano tutti neri a volte
2: con i capelli dritti.
1: Beh, ma noi l'abbiamo visto
2: tu
1: noi,
2: forse io non l'ho vista,
1: ma no, quello mangio della cosa piccolino che bruciava, poi sentivi.
2: Sei proprio vecchio, io non mi ricordo.
1: No, ma ero un ragazzino anch'io, dai. Dai, dai. Muore a Londra il neurologo francese.
2: Francese non so se
1: infatti.
2: Comunque fondatore.
1: Fondatore della psicanalisi.
2: Che di francese va ben poco,
1: Sigmund Freud. Colpito prima da un carcinoma alla bocca che poi da epitelioma del cavo orale. Mm. Aveva subito 32 interventi, era il 1900, tra cui l'esportazione della mascella. Oh, lolo. Era nato a Freiberg in Cecoslovacchia, oggi
2: che invece per te è francese, ma non c'è problema.
1: Oggi è... Beh, scusa, la Cecoslovacchia è vicino alla Francia.
2: Senz'altro.
1: Friot nella
2: stesso
1: Repubblica...
2: continente.
1: Esatto, nella Repubblica Ceca.
2: Oggi Pribor si chiama.
1: Pribor, sì. 1856. Insomma, vabbè.
2: Nel 1950 il Senato statunitense vara la legge sulle attività americane, la campagna contro il comunismo intrapresa dal senatore Joseph McCarthy, che verrà poi chiamata McCarthyismo tra le altre cose, che verrà spesso indicata come caccia alle streghe o più semplicemente appunto McCarthyismo. Caccia alle streghe perché praticamente erano tutti accusati di comunismo. Tutti. Vabbè.
1: Onore per Rocky Marciano, che nel 1952 conquista il titolo di campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. Il 29enne Rocco Marchegiano, figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, al 13° round batte per KO l'avversario Jersey Joe Balcott, che aveva si era aggiudicato il titolo. Non è italiano, si era aggiudicato il titolo nel luglio scorso, lo scorso anno. Beh, comunque
2: si dice un errore.
1: Comunque
2: che non era sicuro di scrivere che aveva aggiudicato il titolo, che si era aggiudicato il titolo, ha scritto tutte e due. Comunque, vabbè. Era il campione in carica.
1: Sì, esatto.
2: Ricordiamo nel 68 quando muore a San Giovanni Rotondo padre Pio, il frate con le stigmate. Francesco Forgione era nato a Pietrelcina in provincia di Benevento nel 1887. Sì. Sono 58 anni oggi.
1: Il London Daily Mirror pubblica un pettegolezzo secondo il quale il chitarrista e cantante Paul McCartney sarebbe morto e nei Beatles sarebbe stata operata la sostituzione con un sosia. Ma è tipico dei grandi personaggi,
2: Anche a me hanno già detto che sono morto 20
1: volte. No, ma per esempio c'è anche Hillary Clinton, sì, che sì, dicono che sia così. Nel 1971 dal Centro delle Belle Arti di Bruxelles viene rubato il quadro Lettera d'amore di Jan Vehemmer. Autore del furto è Mario Pierre Roimans, un ragazzo di 21 anni che si era nascosto in un armadietto e a museo chiuso ha provato a scappare dalla finestra con il dipinto, ma ha notato che era troppo grande per passarvi, lo ha separato dal telaio con un pela patate, allontanandosi dopo averlo messo in tasca. Allora, io capisco che l'hai tagliato, ma con un pela patate, chi è che oggi come oggi non va in giro con in tasca un pelo patate?
2: Sempre, può essere sempre utile un pelo patate.
1: Ho capito, però.
2: Nel 1973 colpito da tumore muore a 69 anni a Santiago del Cile il mitico scrittore Pablo Neruda. Due anni prima ha ricevuto il Nobel per la letteratura.
1: Ascolteremo una bella canzone di Bob Marley al Teatro Stanley di Pittsburgh in Pennsylvania. Il cantante giamaicano Bob Marley tiene con i Wailers l'ultimo concerto

0: campione del MotoGP, è il suo pilota, che però è australiano, si chiama Casey Stoner.
1: Viene rilasciata nel 2008 la prima versione del sistema operativo Android, progettato da Google per i telefonini cellulari di tipo smart e tablet. Si basa su Linux con ampio utilizzo di software Java. Arriva.
0: Nel 2009 arriva invece in edicola il primo numero del quotidiano giornale Il Fatto Quotidiano, fondato da Antonio Padellaro, con il nome ispirato al programma televisivo di Enzo Biagi e il logo di uno strillo ispirato alla voce di Indro Montanelli. Alle 8 del mattino il nuovo quotidiano è già esaurito. La testata mette a disposizione di tutti gratuitamente il primo numero su internet.
1: Ultima notizia, nel 2010 l'attrice australiana Portia De Rossi ottiene il cognome della conduttrice Ellen DeGeneres, sposata il 16 agosto del 2008. Stabilisce una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles. La storia più vicina a noi.
0: 1647 viene posata la prima pietra della chiesa Notre Dame de la Paix, che si trova a Montmagny. Nel 1675 René Robert Cavalier diventa Sieur de la Salle e compra il Forte Frontenac.
1: Oh, così, mi piace.
0: Quello che piace, c'ha abbastanza camere da letto, lo prende e basta.
1: E voilà.
0: 1760, gli abitanti di Trois-Rivières consegnano le proprie armi e prestano giuramento di fedeltà e sottomissione alla sua maestà britannica Giorgio II.
1: Bene.
0: Nel 1787 Lord Dorchester compra Toronto.
1: Tutta!
0: Stiamo lì adesso a dividerla.
1: Dividere le case e di là del fiume.
0: È arrivato, quanto volete per queste quattro casette qua? Dai, su.
1: Quanto costano queste quattro mura messe insieme?
0: Vabbè.
1: No, ma io, scusami, ho un piccolo aneddoto.
0: Aneddoto.
1: Un paesino sulla costa Ligure, un signore di Torino ha comprato un appartamento sopra a un bar che rimaneva aperto fino alle 3 del mattino. Un giorno è sceso e gli ha detto: quanto volete per queste quattro mura messe insieme? Gliel'hanno venduto, ha chiuso il bar.
0: Vabbè, fatto bene.
1: Splendido, voglio dire.
0: 1825 viene incorporata la prima banca della Nova Scotia. Nel 1848 inizia la produzione della prima gomma da masticare, Chiclets, signore e signori.
1: La produzione.
0: 1889 viene creata l'azienda Nintendo.
1: Ah,
0: queste sono le curiosità. Nel 1918, ahimè, appaiono i primi casi di influenza spagnola qui nel Quebec. Comincia Victoria Ville, Arthabaskatro, Rivière e Richmond. Nel 1961 Daniel Johnson è eletto capo dell'Union Nationale. Nel 1992 la storia si scrive nella Lega Nordamericana di Hockey, quando Manon Réaume gioca la sua prima partita ufficiale. È la prima donna a diventare portiera nella squadra di hockey professionista. Parlerà per i Lightning di Tampa Bay.
1: Secondo me si dice portiere. Però.
0: Vabbè, portiere. Nel 2003 viene svelata la sentenza nel mega processo delle famose bande di motociclisti criminali. Nel 2010 McLean's fa scandalo, una rivista canadese che è pubblicata a Toronto, che qualifica il Quebec la provincia la più corrotta del Canada.
1: Oh, va?
0: E mette tra l'altro in copertina, sì, è stato uno scandalo quello, perché il Quebec qua l'hanno presa malissimo, ovviamente.
1: E
0: sulla copertina c'era il Bonhomme Carnaval, addirittura con una borsa piena di soldi in mano.
1: Simbolo proprio
0: del Quebec. Ho finito, caro io.
1: Bene, il proverbio: chi si accontenta gode. Bel proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Per coloro che si fossero svegliati da poco, ricordo che oggi non dovrebbero essere

0: chiusure nel centro città per via dei campionati di ciclismo su strada, quelli mondiali ovviamente, perché oggi non ci sono gare previste in tale settore. Per il resto, bella bloccata la 15 da Blainville fino a praticamente il ponte sulla riviera de Melil, dove c'è tra l'altro anche un incidente per accedere a tale ponte dalla 13 direzione sud, che è totalmente bloccata anch'essa. Problemi per la metropolitana ovest da Anjou a Decaria Singhiozzo, Samuel de Champlain incubo per accedervi, così come il ponte Mercier, ma solo da Saint-Constant. Il ponte Jacques Cartier e Victoria sono invece totalmente intasati, e poi il solito rallentamento anche per il tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine, per la 20 che si ripercuote anche sulla 13 su dalla 520. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
0: Il primo ministro Mark Carney ha annunciato che il Canada stanzierà ulteriori 100 milioni di dollari in aiuti ai palestinesi. Ha inoltre proposto di estendere la missione di addestramento della Royal Canadian Mounted Police per le forze di polizia locali in Cisgiordania alla striscia di Gaza, non appena le condizioni lo consentiranno. Intervenendo ieri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Carney ha affermato che il Canada rimane impegnato ad aiutare a creare uno Stato palestinese in grado di vivere in pace accanto ad Israele, indicando che la soluzione dei due Stati ha spinto il Canada a riconoscere lo Stato di Palestina un anno fa, ponendo al contempo delle precondizioni affinché l'autorità palestinese riformasse il proprio governo. A un anno di distanza la prospettiva di una soluzione a due Stati rimane lontana, ha dichiarato Carney durante l'evento cui hanno partecipato i suoi omologhi francese, britannico e saudita. Il consolidato consenso internazionale a favore di una soluzione a due Stati non significa nulla se queste condizioni non cambiano. In precedenza aveva dichiarato ai giornalisti che i palestinesi di Gaza stavano subendo immense sofferenze umane, mentre gli israeliani affrontavano minacce esistenziali da parte di Hamas, dell'Iran e dei suoi alleati. Durante l'incontro dei leader, Carney ha affrontato il tema del tributo di vite umane che il conflitto ha imposto ai palestinesi. Gaza ha ora il più alto numero di bambini che hanno subito amputazioni nella storia moderna. I suoi ospedali, scuole e cliniche di maternità sono stati tutti distrutti e nessuno è stato ricostruito. Questa carneficina era il motivo per il cui Canada annuncia 80 milioni di dollari in nuovi aiuti umanitari e ulteriori 20 milioni di dollari che saranno destinati a progetti di sviluppo legati alla sicurezza, compresi finanziamenti supplementari per un progetto pluriennale di formazione di agenti di polizia palestinesi. Ricordo che attualmente appunto la RCMP addestra agenti di polizia delle forze di sicurezza dell'autorità palestinese nell'ambito dell'operazione Proteus in Cisgiordania. Carney ha annunciato che il Canada è pronto a fare lo stesso nella striscia di Gaza quando le condizioni lo permetteranno. Ottawa ha promesso oltre 600 milioni di dollari in aiuti ai civili palestinesi dall'inizio del conflitto israelo-palestinese dell'ottobre 2023. Intanto nuovi documenti presentati al Parlamento questa settimana descrivono in dettaglio i danni inflitti dall'esercito e dai coloni israeliani a decine di progetti di aiuto finanziati dal Canada. L'Organizzazione Canadese per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente, che si batte per la causa palestinese, ha lamentato che questi nuovi finanziamenti non colgono il cuore del problema, ovvero la distruzione da parte di Israele dei progetti d'aiuto nei territori occupati. 16 camere di commercio della grande Montreal lanciano l'allarme ai candidati che aspirano a guidare il Quebec. Con gli attuali livelli di immigrazione, il declino demografico della grande Montreal potrebbe portare al collasso della regione nei prossimi anni. Secondo uno studio commissionato alla società Aviseo da questo gruppo di camere di commercio della regione di Montreal, Laval, Rive Nord e Rive Sud, che verrà pubblicato oggi, l'area della grande Montreal potrebbe perdere oltre 113.000 residenti entro il 2035 se le attuali politiche sull'immigrazione venissero mantenute. Lo studio si basa in particolare sulle proiezioni dell'Istituto di Statistica del Quebec e su un sondaggio condotto su 500 imprese della regione. Il rapporto sottolinea che entro due anni la popolazione del resto del Quebec potrebbe superare quella della Grande Montreal. Il portavoce di questo gruppo, Jean-Denis Charret, avverte che la Grande Montreal potrebbe subire un secondo shock contemporaneamente. Avremo una popolazione attiva molto ridotta per finanziare i servizi che si rivolgono sempre più a persone al di fuori del mercato del lavoro. Se la Grande Montreal, il motore economico che rappresenta circa la metà della popolazione della provincia, subirà questo doppio shock, tutto il Quebec ne pagherà le conseguenze, ha aggiunto l'amministratore delegato della Camera di Commercio di Montreal Est. Nel 2024 e nel 2025, ricordo, il numero di decessi ha superato quello delle nascite in Quebec. Secondo lo studio, il Quebec ora dipende esclusivamente sull'immigrazione per sostenere la sua crescita demografica. È uno dei momenti più attesi della campagna elettorale. Parlando di tutto ciò, il dibattito moderato da Patrice Roy si svolgerà stasera dalle 20 alle 22 su tutte le piattaforme di Radio Canada. Lo scontro finale tra i leader dei cinque principali partiti prima delle elezioni del 5 ottobre verrà trasmesso in diretta dalla Maison de Radio Canada in onda su ICI Télé, ICI RDI, ICI TUTV, Radio Canada .ca, ICI Premier e Radio Canada Audio. L'evento permetterà ai leader di confrontare le proprie posizioni e approfondire la loro visione sulle questioni che preoccupano i cittadini del Quebec. Tra questi cinque temi che verranno affrontati: il futuro del Quebec, l'insicurezza economica, il baratro di bilancio, la passione del Quebec per i suoi bambini, l'assistenza sanitaria. E parlando di elezioni provinciali, sette membri del partito separatista Centre BC si uniranno ai conservatori, il partito d'opposizione ufficiale nella Columbia Britannica, dopo che il leader dell'NDP David Eby ha indetto ieri elezioni anticipate per il 24 ottobre. Il leader ad interim Lord Dockerson e il leader del Centre BC Peter Miliband hanno unito le forze per offrire ai cittadini della Columbia Britannica un'alternativa valida al governo. I conservatori definiscono le elezioni ciniche e affermano che non riflettono la volontà dei cittadini della Columbia Britannica, ma che offrono alla provincia una speranza di cambiamento. Ricordo che il Premier Eby ha indetto elezioni anticipate come una necessità urgente per contrastare la minaccia rappresentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla sua guerra commerciale. A meno di due anni dall'inizio del suo mandato, il leader dell'NDP si è recato dunque alla residenza ufficiale a Victoria per chiedere alla luogotenente governatrice Wendy Cocchia di sciogliere l'assemblea legislativa. La data per la votazione finale fissata una settimana dopo le elezioni municipali. Eby ha indetto le elezioni nonostante gli appelli di molti leader locali a evitare la sovrapposizione delle campagne elettorali. Elezioni che si svolgono mentre la destra cerca disperatamente di non compattarsi dopo le dimissioni dell'ex leader conservatrice Carrie Lynn Findlay al termine di un tumultuoso mandato di quattro mesi alla guida del suo partito. Ricordo che Eby e il suo governo detiene una maggioranza di un solo seggio e ha paragonato la minaccia rappresentata da Trump a un incendio boschivo. Per la cronaca, una donna di circa 40 anni è stata trovata morta ieri in un appartamento del quartiere Ville-Marie a Montreal. È stata avviata un'indagine per accertare le circostanze di questa morte sospetta avvenuta in un edificio situato all'angolo tra il boulevard René Lévesque e la rue Saint-Christophe. Sono stati diffusi pochi dettagli sulle circostanze della morte. E infine l'ex cardiologo Guy Turcotte, condannato nel 2015 per omicidio di secondo grado per aver accoltellato a morte i suoi due figli sei anni prima, si è visto negare ieri un permesso temporaneo di uscita dal carcere con scorta. Aveva richiesto tale permesso di 7 ore per far visita ai suoi anziani genitori, ma la Commissione per la Libertà Vigilata del Canada ritiene che, nonostante alcuni progressi, non si assuma ancora pienamente la responsabilità delle sue azioni. Ricordo che comunque potrà beneficiare della libertà condizionale nel 2028. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeschian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense sale questa mattina a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata soleggiata, ancora un po' fresca, 9 gradi all'esterno percepiti a 7 con venti che soffiano fino a 23 km orari dal versante nord orientale. Oggi col sole avremo una massima di 19, la minima la notte prossima a 7 percepita a 5. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restani sala regia, Silvio Vieta al microfono per questo risveglio targato 23/9/2026.
4: 1989, Edoardo Bennato era primo in Italia con Viva la mamma e poi ascolteremo anche Bob Marley, perché nel 1980 tiene il suo ultimo concerto al Teatro Stanley di Pietrosburgo in Pennsylvania. Pittsburgh, scusate.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 23 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna favorevole porta aria nuova e vi avvicina a persone capaci di ragionare senza inutili formalità. Mercurio, in opposizione, rende invece più delicata una trattativa o una conversazione di coppia, mentre Marte, contro, abbassa le energie. Accettate un aiuto pratico e non trasformate ogni divergenza in una prova di forza. Toro, la luna in quadratura vi rende rigidi davanti ad un imprevisto, mentre Venere in opposizione accentua distanze affettive e divergenze economiche. Marte, amico, vi aiuta però a trovare una soluzione concreta. Se un acquisto condiviso crea tensioni, fissate il budget e lasciate perdere le questioni di principio. Gemelli, luna, sole e mercurio favorevoli portano aria nuova. Contate una bella capacità di coinvolgere gli altri nelle vostre idee. Una conversazione nata durante un caffè può trasformarsi in una proposta concreta. Mandate quella mail o fissate l'incontro. Oggi le parole trovano finalmente il pubblico giusto. Cancro, sole e mercurio in quadratura aumentano pressioni professionali, incomprensioni familiari e difficoltà nel far rispettare una decisione, mentre Venere è amica, protegge alleanze e affetti. Durante una riunione non reagite alla prima critica, chiarite obiettivi e responsabilità, poi cercate sostegno nella persona più affidabile. Leone, qualcuno contesta una decisione e la luna in opposizione vi fa percepire il confronto come una sfida personale. Venere contro irrigidisce ulteriormente i rapporti, mentre Giove nel segno sostiene autorevolezza e fiducia. Difendete il progetto con i risultati, non con il volume della voce. Vergine, Venere e Marte amici sostengono rapporti, creatività e iniziativa, rendendo più semplice trasformare un'intuizione in qualcosa di concreto. Chiedete una collaborazione, fissate un appuntamento o affrontate una piccola modifica in casa. La giornata procede bene quando smettete di cercare un problema da prevenire. Bilancia, luna e mercurio favorevoli accendono idee, contatti e progetti condivisi, mentre Giove amico amplia le possibilità. Una conversazione nata durante un caffè o in una chat di gruppo può diventare una proposta concreta. Fate circolare l'idea senza pretendere di definirne subito ogni dettaglio. Scorpione, una resistenza esterna mette alla prova la pazienza. La luna in quadratura vi rende ostinati, ma Sole e Mercurio amici vi aiutano a trovare una soluzione concreta. Cambiate una procedura, chiedete un confronto diretto o coinvolgete chi ha il potere di decidere senza trasformare l'ostacolo in una guerra personale. Sagittario, luna e mercurio amici vi rendono brillanti, rapidi e disponibili a sperimentare, mentre Giove favorevole apre prospettive più ampie. Una conversazione in chat o durante un caffè può suggerire un viaggio, un corso o una collaborazione. Informatevi subito, l'idea merita di uscire dalla categoria prima o poi. Capricorno, sole e mercurio contro portano pressioni professionali, documenti da correggere e un confronto con chi decide, mentre Venere amica vi assicura una collaborazione sincera. Non accettate indicazioni generiche, chiedete obiettivi e scadenze precise, poi affidatevi a chi ha già dimostrato di essere competente. Acquario, luna nel segno e mercurio favorevole vi rendono brillanti, rapidi e capaci di vedere una soluzione fuori dagli schemi, mentre Giove opposto porta richieste esagerate. Presentate il progetto e indicate ciò che può davvero ottenere. Vendere sogni oggi attirerebbe soltanto aspettative ingestibili. Pesci, Venere e Marte vi restituiscono sicurezza, complicità e voglia di agire dopo giornate più faticose. Un rapporto può ritrovare intensità oppure un progetto creativo ricevere finalmente sostegno. Rispondete al messaggio importante o proponete un incontro senza aspettare che siano sempre gli altri ad esporsi.

Facciamo gli auguri a John Coltrane, compositore e sassofonista, nasce nel 1926, scompare nel 1967, avrebbe compiuto 100 anni oggi.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Rassegna Stampa. Prime pagine.
1: Bella giornata soleggiata, oggi 9 gradi all'esterno percepiti a 6, si va a una massima di 19 col sole, la minima notte prossima 7 percepito a 5. Le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, inaugura la Press Plus, dico, inaugura la sua edizione odierna con questa bomba a livello letterario che è accaduta ieri per il Quebec. Non so se avete avuto l'occasione di leggerlo, ma pare che sia, io non l'ho ancora letto, ma pare che sia un romanzo straordinario che è stato scritto da un autore di origine, non so cos'è il mio problema questa mattina con la Press Plus. Comunque, l'autore di origine haitiana, dicevo, si chiama Tillerson Aurélien, ha scritto questo splendido romanzo sull'immigrazione, si intitola Se te sa ou mourir, un romanzo che ha riscosso un successo planetario, devo dire, oltre a aver raggiunto vendite record qui nel Quebec, è anche candidato ai più prestigiosi premi letterari, ne ha già vinto uno, ma ai più prestigiosi premi letterari, in modo particolare in Francia, tra cui anche il celeberrimo Goncourt. Ebbene, ora sembra che sia stato accusato, è stato accusato da un sito di aver fatto scrivere il proprio romanzo dall'intelligenza artificiale. Ed è uno scandalo che sta assumendo proporzioni incredibili nel mondo letterario, ovviamente, e non solo, perché si riattacca sempre al discorso dell'intelligenza artificiale. Quindi i casi sono due, come dicono gli esperti del settore: o si tratta veramente di un'incredibile frode, o si tratta di una campagna per discriminare il romanzo di questa persona. Sappiamo che è di origine haitiana, quindi si parla anche di discriminazione a livello razziale, ma ovviamente non credo che ai francesi piaccia molto il fatto che un Goncourt venga vinto da un autore non francese. Comunque staremo a vedere il seguito della cosa. Lui ovviamente si difende considerevolmente e sta preparando un dossier addirittura con il proprio editore Boreal qui nel Quebec. Il libro è già stato acquistato anche in Francia da un editore che quindi ha difeso ovviamente il suo autore. Staremo a vedere, dicevo, il seguito, ma è un caso molto importante, secondo me, di attualità. Magari se avremo l'occasione oggi nel quadro del Caffè Scorretto di parlarne anche con Vittoria Zorfini. Nelle domande di questa mattina, altro scandalo, questa volta che concerne le Parti Québécois. Parti Québécois ciblé par une enquête d'Amnesty International. Chiedo scusa, non vi ho detto il titolo della Press Plus per questo articolo. In prima pagina è Don La Tourmente, parlando di questo autore. Dicevo, le PQ ciblé par une enquête d'Amnesty International. Amnesty International accusa il Partito Québécois e dei membri, in modo particolare il Partito Québécois, di ricorrere a intimidazione e molestie addirittura di coloro i quali si oppongono alle politiche dello stesso partito, e teme una deriva proprio a livello autoritario in caso di vittoria il 5 ottobre prossimo 21. Il tutto è scaturito dal caso di una psichiatra, la dottoressa Marie-Ève Cotton, che ha affermato spesso sulle sue reti sociali eccetera essere contraria a alcune politiche del Partito Québécois, e pare che appunto sia stata accusata in modo particolare da due candidati attuali del partito, Isabelle Blais e Pierre-Luc Briand, come lo aveva sottolineato Le Devoir stesso la settimana scorsa. E Amnesty International terrebbe anche conto di un'altra lamentela depositata da Jean-François Lisée, che è ex capo del partito tra le altre cose e attualmente autore e commentatore politico anche per Le Devoir nel 2023, contro tale psichiatra per delle pubblicazioni su Facebook, e la criticava. La dottoressa Cotton non sarebbe la sola, secondo Amnesty International ci sarebbero una decina di altre persone ovviamente per lo più anonime, che hanno confermato all'organismo in questione di aver subito intimidazione da parte di membri del PQ per delle pubblicazioni sulle reti sociali, una cosa alquanto preoccupante. Poi si parla del discorso ieri alle Nazioni Unite di Trump, discorso, vabbè, non faccio un commento personale, non so se avete sentito le affermazioni, commentano da sole secondo me. E poi si parla anche di ciclismo, le parcours des mondiaux sur route testée par le devoir, cosa ci si può aspettare dalle corse maschili e femminili, le diciamo competizioni regine di questi campionati mondiali di ciclismo, che collegheranno tra l'altro la Montérégie al Mont Royal sabato 26 e domenica 27 su un tracciato che è presentato come particolarmente impegnativo. Ci sono tre portavoce delle Devoir che hanno inforcato le loro biciclette per percorrere lo stesso percorso e darne i commenti, li troverete nelle Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal, un altro caso che secondo me è scandaloso per un paese che si vuole sviluppato e evoluto, ossia il Quebec e il Canada. Opéré au Brésil en trois jours pour 50.000 dollari. Incapace di ottenere delle cure per un'ernia che la immobilizzava a letto, ebbene questa donna si è pagata, 48enne tra l'altra cosa, che soffriva in modo considerevole, ernia discale, ha pagato 50.000 dollari ed è stata operata in meno di 3 giorni in Brasile, dopo aver atteso 7 giorni al pronto soccorso di Saint Eustache senza neanche vedere un medico specialista. Un altro caso che dovrebbe farci riflettere, soprattutto in questo periodo elettorale in cui le promesse per migliorare il sistema sanitario non mancano, il meno che si possa dire. Nella Gazette di questa mattina un altro articolo che fa riflettere sempre sul sistema sanitario, questa volta è il numero elevato di medici che si suicidano proprio per via del quanto siano oberati dal lavoro e anche secondo le nuove norme di pagamenti o di come sono stipendiate. Bill 2 blamed in part for MD's suicide. Sarebbero 1500 i medici che hanno firmato questa lettera aperta richiedendo a che il medico legale, il coroner del Quebec, faccia un'inchiesta pubblica su questo numero di suicidi elevato tra i medici stessi, dicendo che le udienze potrebbero offrire dei parametri per andare al di là delle percezioni e delle testimonianze isolate. Spesso e volentieri c'è un grosso contrasto, secondo questi medici, tra l'opinione pubblica e quello che l'opinione pubblica pensa in merito al lavoro di medico e quello che invece i medici effettivamente devono portare avanti come lavoro nelle varie sale degli ospedali. Prima pagina della Gazette di questa mattina, interessante articolo, decisamente il nostro sistema sanitario domina l'attualità, a mio parere a giusta ragione, considerato il livello di problemi che lo stesso conosce e le soluzioni, numerose soluzioni che sono state adottate dai vari governi senza successo. Nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina si parla delle elezioni anticipate in British Columbia. EB calls early election in BC as conservatives race to rebuild, una mossa abbastanza strategica da parte del premier secondo questo articolo, ossia aver deciso di fare queste elezioni in anticipo, sono 2 anni dalla scadenza del proprio mandato, 2 anni prima che ha deciso di fare queste elezioni, ma anche perché il partito conservatore, che sarebbe l'opponente prediletto, è in gravi difficoltà in questo momento con la leader che ha dimissionato, quindi corsa alla leadership, problemi interni, fazione che vorrebbe l'indipendenza del British Columbia, che vuole riattaccarsi, insomma è abbastanza difficile la situazione. In più molti criticano il il fatto che queste elezioni vengano indette un paio di giorni dopo le elezioni municipali del British Columbia, quindi per molti rischia la confusione, per molti si rischia la confusione totale. E poi una notizia relativa al primo ministro indiano Modi, che visiterà il Canada. Modi will visit Canada to ink free trade deal in latest show of warmer ties. Ebbene, effettivamente Canada si riavvicina all'India dopo un periodo a dir poco tumultuoso, quando il nostro primo ministro si chiamava Justin Trudeau. Nel National Post di questa mattina si apre invece sull'attentato, o comunque la sparatoria che c'è stata vicino alla sinagoga di Belleville in Ontario. Tra l'altro è notizia di ieri che l'attentatore, colui che ha sparato c'è stato uno scambio di colpi tra lui e un poliziotto, entrambi gravemente feriti. Il poliziotto è ancora in uno stato grave ma stabile, ma l'attentatore è deceduto ieri a seguito appunto delle ferite riportate durante questa sparatoria. Ma dicevo, il National Post di questa mattina coglie l'occasione per ricordare, non credo che sia sorprendente, che in Israele l'attacco di Belleville è stata la notizia principale nei giornali, nei telegiornali della sera. Ne approfitta il National Post per lanciarsi in un editoriale che lamenta ancora una volta l'antisemitismo in Canada e anche il comportamento del primo ministro. Ci sono volute 14 ore prima che Carney rilasciasse un commento che tra l'altro è definito alquanto tiepido in questo articolo del National Post nella sua prima pagina. National Post, che ricorda anche qui con un altro editoriale, è tipico di questo quotidiano aprire su degli pubblicare piuttosto degli editoriali in prima pagina. Anche qui, dicevo, si menziona le elezioni. Ovviamente, essendo a tendenza conservatrice, il quotidiano dice che Eby, il primo ministro del British Columbia, ha indetto tali elezioni che non sono necessarie. Prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove ancora la questione delle scuole a dominare il Corriere della Sera nella sua prima pagina. Stranieri in classe è tensione, tensione soprattutto tra Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Meloni, le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini, ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. E poi si parla anche di Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, che come abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Kronos, le delegazioni dei due paesi sono alzate e sono uscite dalla sala mentre pronunciava il suo discorso, dove praticamente ha detto o si arriva a un accordo o annientò Teheran e tutto il paese. I mondiali di ciclismo, si parla del Canada anche nella prima pagina del Corriere della Sera. Perché? Perché la squadra italiana mista ha vinto una medaglia d'oro ed è la terza medaglia. Tra le altre cose, Ganna trascina gli azzurri oro nella staffetta mista. Auguri dunque alla squadra italiana, che è, ricordo, qui a Montreal in questo momento. La Repubblica, anche lì, Meloni sfida Mattarella. La Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione. Lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto. Domani in CDM confronto aperto con il governo. E poi circo Trump all'ONU. Accuse a tutti. Colloqui USA-Iran durante i lavori. E Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. E infine, per il mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre su Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto. Il CT, ovviamente il commissario tecnico della Nazionale, prepara il debutto di venerdì col Belgio. Al centro dell'attacco si fa largo l'interista. Ed è tutto.

0: Mister Marcella Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché au Post Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lodi Gold. Raisin LM, ora al Marché au Post Saint-Léonard, 514-325-2200.
3: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: state sicuri? Con 4 ruote motrici, Aurion Ju annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurion Ju, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionju.com.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di salmone canadese a $9.99 la libbra, spiedini di gamberi ideali per il barbecue a $1.99 l'uno, salsicce italiane assortite a $4.99 la libra, patate Yukon 10 libbre a $2.99, caffè espresso Borbone 50 capsule $19.99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

Facciamo gli auguri a Ray Charles, che oggi avrebbe compiuto 96 anni, scompare nel 2004. E poi ricordiamo anche che oggi è il compleanno di Gino Paoli, cantante, avrebbe compiuto 92 anni perché, come sappiamo, è deceduto pochi mesi fa. La cosa interessante è che sia lui che Ornella Vanoni sono nati nello stesso anno, ma a un giorno di differenza l'uno dall'altro, una dietro l'altra.

0: 514-321-2146.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
2: Lui nasce nel 1943, compie oggi 83 anni, Julio Iglesias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Incidente all'incrocio tra la Bonaventure e l'ingresso, piuttosto sull'Île des Sœurs l'incidente, sì, proprio dove si snoda Bonaventure per quanto concerne l'uscita del ponte, anzi l'entrata del ponte Samuel de Champlain, quindi molto complicato in entrambe le direzioni, tutti i ponti da riva sud al completo, le autostrade dal nord dell'isola anch'esse al completo, incidente per la 15 sul ponte della Rivière de Mille, incidente subito dopo il ponte della Rivière de Mille per la 13, veramente complicata la situazione in tale settore. Ci sono anche problemi all'esterno, in periferia la 640 è bloccata all'altezza della 25, anche lì per causa di un incidente, e poi ci sono dei problemi anche sulla 132 o se preferito la 15 per andare ad imboccare il ponte Jacques Cartier, anche lì c'è un incidente che blocca in entrambe le direzioni. A ora di punta estremamente ardua, prudenza e pazienza. Mi raccomando.
3: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica.
1: Giornale Radio, CFMB 1280.

0: primo ministro Mark Carney ha annunciato che il Canada stanzierà ulteriori 100 milioni di dollari in aiuti ai palestinesi. Ha inoltre proposto di estendere la missione di addestramento della Royal Canadian Mounted Police per le forze di polizia locali in Cisgiordania alla striscia di Gaza, non appena le condizioni lo consentiranno. Interveniva ieri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che il Canada rimane impegnato ad aiutare a creare uno Stato palestinese in grado di vivere in pace accanto ad Israele, indicando che la soluzione dei due Stati ha spinto il Canada a riconoscere lo Stato di Palestina un anno fa, ponendo al contempo delle precondizioni affinché l'autorità palestinese riformasse il proprio governo. A un anno di distanza la prospettiva di una soluzione a due Stati rimane lontana, ha dichiarato Carney durante l'evento cui hanno partecipato i suoi omologhi francese, britannico e saudita. 16 camere di commercio della Grande Montreal lanciano l'allarme ai candidati che aspirano a guidare il Quebec. Con gli attuali livelli di immigrazione, il declino demografico della Grande Montreal potrebbe portare al collasso della regione nei prossimi anni. Secondo uno studio commissionato alla società Aviseo da questo gruppo di camere di commercio della regione di Montreal, Laval, Rive-Nord e Rive Sud, che verrà tra l'altro pubblicato oggi, l'area della Grande Montreal potrebbe perdere oltre 113.000 residenti entro il 2035 se le attuali politiche sull'immigrazione venissero mantenute. Lo studio si basa in particolare sulle proiezioni dell'Istituto di Statistica del Quebec e su un sondaggio condotto su 500 imprese della regione. Il rapporto sottolinea che entro due anni la popolazione del resto del Quebec potrebbe superare quella della Grande Montreal. Avremo una popolazione attiva molto più ridotta per finanziare i servizi che si rivolgono sempre più a persone al di fuori del mercato del lavoro, ha spiegato in un'intervista il responsabile di questo studio. Ricordo che il Quebec ne pagherà le conseguenze perché Montreal è il motore economico che rappresenta circa la metà della popolazione della provincia. Nel 2024 e nel 2025 il numero di decessi ha superato quello delle nascite in Quebec, che dipende ora esclusivamente dall'immigrazione per sostenere la sua crescita demografica. 7 membri del partito separatista Centre BC si uniranno ai conservatori, partito d'opposizione ufficiale nella Columbia Britannica, dopo che il leader dell'NDP David Eby ha indetto elezioni anticipate per il 24 ottobre. Il leader ad interim Lorne Dickerson e il leader del Centre BC Peter Milobar hanno unito le forze per offrire ai cittadini della Columbia Britannica un'alternativa valida al governo. I conservatori definiscono le elezioni ciniche e affermano che non riflettono la volontà dei cittadini della Columbia Britannica. Ricordo che Eby, il cui governo detiene una maggioranza di solo un seggio, ha paragonato la minaccia rappresentata da Trump a un incendio boschivo. Per la cronaca, una donna di circa 40 anni è stata trovata morta ieri in un appartamento nel quartiere Ville-Marie di Montreal. È ovviamente stata avviata un'indagine per accertare le circostanze di questo decesso sospetto avvenuto in un edificio situato all'angolo tra René Lévesque e la rue Saint-Christophe. E infine l'ex cardiologo Guy Turcot, condannato nel 2015 per l'omicidio di secondo grado per aver accoltellato a morte i suoi due figli 6 anni prima, si è visto negare ieri un permesso temporaneo di uscita dal carcere con scorta. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
2: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
3: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense 1,41.
4: Previsioni del tempo.
0: Splendida giornata oggi, interamente soleggiata, per il momento ancora un po' fresco, 9 gradi percepiti a 6, dovremmo andare a un piacevole 19 nel pomeriggio con il sole, anche la notte sarà sgombra da nuvole, avremo una minima di 7 percepita a 5. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Estelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 23 settembre 2026. Oggi è mercoledì.
5: Il computer ci ha selezionato una canzone adatta a questa giornata, perché oggi è il primo giorno dell'autunno e Noemi, appunto, è stata selezionata per questo onore che deve cantare autunno.
0: Esatto, anche perché in autunno cadono le foglie, ieri le braccia e il... Non si può dire.
5: No, ma ieri ho visto dei pittori che cominciavano a dipingere un po' le foglie.
0: L'hai già
5: anche
0: detto,
5: perché questa.
0: Sta cavolata, l'hai già detto stamattina. E io ho fatto finta di niente. Detto, se ne racconto anche lui che è una scemata. E invece la ripete. E ho paura che la ripeterai anche dopo il GR delle 9, capito? Me è quello che preoccupo.
5: No, ma perché non ci sono tante foglie gialle quest'anno?
0: Per il momento, Ivan, perché. Ti
5: no,
0: dico,
5: ma 9 gradi la sera, eh. Fa frecce, eh? Hai messo la copertina di lana a te?
0: No.
5: Io un po'. Vabbè, Noemi è con noi.

0: Mi sono innamorata di te.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
6: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
1: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean Talon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Lo sport del mercoledì che fa rima con... Ah sì, no, infatti.
1: Le informazioni sportive che seguono sono un gentil omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint Léonard, Toiture Unique.
0: Appunto, stavo dicendo lo sport e c'è, si parla della nazionale perché sappiamo che Mancini è convocato, ma c'è anche un'altra novità. Il centrocampista del Cagliari, Romano, che è svizzero, ha scelto l'Italia come nazionale, quindi perché sai che quando sei giovane, anche se sei di origine di italiana come lui, poteva scegliere fra la giocare nella Svizzera oppure nell'Italia.
2: C'è anche che si sta ringiovanendo e multietnicizzando sì, l'Italia oggi sì. Come oggi c'è questo Caiode anche
0: Caiode che
2: dice che onore rappresentarla. Dumbia altro
0: sono figli nuovo. Sono figli sono ragazzi nati in Italia
2: sono italiani
0: quindi cioè, Qui siamo pieni di queste situazioni, quindi. No, questo Romano qua che tra l'altro se ne parla molto bene, questo Romano di cognome, non Romano di origine. Però la Federazione Svizzera può chiedergli 100.000 euro, non so per quale, ma probabilmente la Federazione gli andrà incontro e quindi... penso che si risolverà questo problema, anzi... senz'altro si risolverà il problema.
2: Ciclismo, Ivan, dobbiamo parlare di ciclismo. Ci sono i campionati mondiali. Sì. L'Italia ha vinto l'oro ieri nella staffetta mista, quindi bel traguardo per la nostra nazionale, è senz'altro da sottolineare. Poi per quanto concerne
0: dobbiamo ricordare anche che oggi e domani non ci sono gare, quindi il traffico dovrebbe
2: non
0: essere,
2: in centro città ci sono non le in gare centro, ma fuori.
0: Ma comunque dovrebbe essere più facile circolare
2: sì in centro città
0: sabato e domenica c'è da dimenticarselo perché proprio è il clou.
2: Le due competizioni principali clou, attesissime tra altre cose. Bene, poi la Red Bull ha prolungato il contratto di Hajar, sarà lì fino al 2027, questo abbiamo menzionato ieri che ritornava in competizione. Eurovolley, c'è la Finlandia, l'Italia va a caccia della semifinale, domani a Torino gli azzurri in campo, chi vince trova la Francia.
0: Un'altra volta.
2: È il nostro destino, c'è niente da fare, sperando che vincano chiaramente. Per la Coppa Davis c'è un'incognita Sinner, dicono adesso.
0: Perché non ha deciso ancora se giocherà o meno, ma hanno fiducia perché lui la vuol giocare, però deve rientrare, deve capire come sta e quindi è tutto un'incognita. Ma comunque, poi Zerevi ieri è uscito con una dichiarazione che gli auguriamo solo di non andare a Bologna, perché ha detto giocare a Bologna è una cosa disgustosa. Qualcosa del genere.
2: Eccolo, statene a casa,
0: mangi tu i crauti,
2: anziché mangiare le belle tagliatelle, il ragù, voilà.
0: Mangi i tuoi crauti
2: e il parmigiano lo teniamo noi.
0: Qui è discutere. Mentre Alcaraz intelligentemente ha detto probabilmente andrò a Bologna.
2: Anche perché si mangia bene, ha aggiunto tra le altre cose.
0: Voilà. Io volevo tornare un po' sulle Clerc prima di passare allo sport locale. Ha fatto una dichiarazione un po' fa, parlando di Kimi Antonelli, fa è forte. E tra parentesi ha detto, non abbiamo ancora capito come batterlo. Cioè, questo qua corre da 15 giorni Formula 1, voglio
2: dire. Anche un'auto un po' più affidabile aiuterebbe, sì, per l'amor di Dio.
0: Sì,
2: però
0: quando tu sei un campione come Leclerc o anche Hamilton, che arrivano dietro un giro o 50 secondi dietro, e lui ha detto è forte e non abbiamo ancora capito, fa cose che non riusciamo a capire come faccia. Importante, vuol dire che per i prossimi 20 anni non c'è più per nessuno, probabilmente. Bene.
2: Coppa Davis. Sì, vabbè, dai, vai con lui.
0: No, vabbè, ok.
1: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
2: Dicevo, per la Coppa Davis il Canada affronterà la Repubblica Ceca nei quarti di finale.
0: Sì, l'abbiamo detto ieri. Sì, e se vince, probabilmente l'Italia affronterà l'Italia.
2: Quindi. Se l'Italia vince, chiaramente.
0: Beh, con la Corea del Sud, insomma.
2: Anche è impossibile che io anche lì la pallina è rotonda, eh?
0: Ho capito, ma se giochiamo io e te è impossibile che tu vinca. 99,9999 fino a dove non lo vediamo più, il 9.
2: Ti puoi infortunare.
0: Certo. Ma lì sono in 5 a giocare, capisci che anche le probabilità sono infinite anche lì.
2: E poi
0: dimmi,
2: magre speranze, a differenza di te,
0: mangiano poco, per?
2: Perché il Sef Montréal partecipi alle serie eliminatorie. Perché voglio dire, rimangono 8 partite nel calendario
0: e vincere tutte.
2: E in mezzo c'è anche la finale della Coppa canadese, che almeno quella, voglio dire, se dovessimo vincere almeno il campionato canadese in ottobre sarebbe già un sollievo.
0: E di diritto va, no.
2: E bisogna dire che per il momento l'arrivo di Alexis Sanchez non è stato poi eclatante come si aspettavano. Ecco, anzi, lo dico molto, anzi,
0: se giocavamo io e te, forse qualche passaggio in più.
2: Non te lo posso confermare, però è un po' deludente per il momento, il meno che si possa dire, rispetto ad altri personaggi della sua età, perché comunque sono in età avanzata quando vengono a giocare nella MLS, che invece stanno facendo
0: età avanzata, per modo di dire, perché sono tutti ragazzi
2: 37-38 anni al calcio, è comunque a calcio, una certa età, sì. Ecco, voglio dire, quindi niente, ci si interroga su tutto ciò. Ripeto, ci sono 8 partite per salvare,
0: devono vincere tutte a questo punto.
2: Non lo so se le devono vincere tutte.
0: Beh, ma comunque per salvarsi devono
2: Una semplice sequenza di 2 o 3 vittorie consecutive potrebbe cambiare considerevolmente la situazione attuale. Quindi sono 2 o 3 vittorie che ci vogliono, non necessariamente tutte. Comunque, staremo a vedere. Ricordo che che è un po' discusso anche l'allenatore, chiaramente, perché poi alla fine
0: quando non c'è risultati è l'allenatore,
2: esatto.
0: I giocatori sono tanti, ma l'allenatore
2: milioni
0: è
2: di milioni, come le stelle di Negroni.
0: Buoni saranno i Negroni, tra l'altro.
2: Vabbè. Quindi niente. Voglio dire questo. Poi per i campionati mondiali hockey junior, il Canada inizia il suo torneo a Edmonton contro la Svizzera il 26 dicembre, giorno dopo Natale.
0: Quindi. Ma la Svizzera col
2: sempre magnate.
0: No, vabbè, ma è perché volevo
2: Finiamola qui.
0: La finiamo qui. Allora ascoltiamo Trigno e Ermal Meta.
2: Da tanto che mi dicevo, ma Trigno non fa più niente.
0: Ha cattato con irrecuperabile.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Nessun cambiamento questa settimana in vetta alla classifica francofona. Stone Vacances, je fais ce que je veux. E ancora terzo. Stone Vacances.

Francophono, prima posizione Mlé dans ses cheveux di JF Posé, le bon choix di Gabriel Fredette al secondo posto, je t'en vacances, je fais ce que je veux di Orange Lessard e Classe Moyenne in terza posizione anche questa settimana. Nessun cambiamento neanche in vetta alla classifica anglofona, sempre terzo Cameron Whitcomb con Kingdom of a Fear.

Seconda posizione anche questa settimana, il brano dal titolo Boston, che è cantato da Stella Lefty.

Chiusi in Texas e l'Anglais saldamente in terza posizione, sono 20 settimane che è al numero 1, Boston di Stella Lefty al secondo posto, Kingdom of Fear di Cameron Whitecomb in terza posizione per il mondo anglofono questa settimana.

Molti cambiamenti invece in vetta la classifica italiana della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Terza posizione il CD per gli album Mediterraneo dopo il mare, novità di Bresh. Vangelo di Shiva al secondo posto, Tutto è possibile di Geolie in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana per Geolie con Canzone d'amore.

E in prima posizione una novità, signore e signori, il brano si intitola Per noi e sono proprio due autori che lo cantano, Geolie insieme a Achille Lauro.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, saremo anche giunti alle 9 del mattino, ma qualcuno dovrebbe dire anche alla viabilità a Montra, perché è ancora alquanto complessa la stessa, in modo particolare per il tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, che è ancora a quest'ora bloccato in entrambe le direzioni. Ci sono problemi per la metropolitana ovest da Saint-Léonard a Décary, ancora saldamente intasata. Devo dire che per la riva sud tutti gli accessi sono complicati, così come per il nord dell'isola, ancora bloccata alla 640 sia la 13 che la 15, insomma veramente difficile come ora di punta. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro Mark Carney ha annunciato che il Canada stanzierà ulteriori 100 milioni di dollari in aiuti ai palestinesi. Ha inoltre proposto di estendere la missione di addestramento della Royal Canadian Mounted Police per le forze di polizia locali in Cisgiordania anche alla striscia di Gaza, non appena le condizioni lo consentiranno. Intervenendo ieri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Carney ha affermato che il Canada rimane impegnato ad aiutare a creare uno Stato palestinese in grado di vivere in pace accanto ad Israele, indicando che la soluzione dei due stati ha spinto il Canada a riconoscere lo Stato di Palestina un anno fa, ponendo al contempo delle precondizioni affinché l'autorità palestinese riformasse il proprio governo. A un anno di distanza la prospettiva di una soluzione a due stati rimane lontana, ha dichiarato Carney durante l'evento cui hanno partecipato i suoi omologhi francese, britannico e saudita. In precedenza aveva dichiarato ai giornalisti che i palestinesi di Gaza stavano subendo immense sofferenze umane mentre gli israeliani affrontavano minacce esistenziali da parte di Hamas, dell'Iran e dei suoi alleati. Durante l'incontro dei leader, Carney ha affrontato il tema del tributo di vite umane che il conflitto ha imposto ai palestinesi. Gaza ha ora il più alto numero di bambini che hanno subito amputazioni nella storia moderna. I suoi ospedali, scuole e cliniche di maternità sono stati tutti distrutti e nessuno è stato ricostruito. Ha spiegato che questa carneficina era il motivo per cui il Canada annunciava 80 milioni di dollari di nuovi aiuti umanitari e 20 milioni di dollari che verranno destinati a progetti di sviluppo legati alla sicurezza, compresi finanziamenti supplementari per un progetto pluriennale di formazione di agenti di polizia palestinesi. Attualmente la RCMP addestra agenti di polizia nelle forze di sicurezza dell'autorità palestinese nell'ambito dell'operazione Proteus in Cisgiordania. Carney ha annunciato che il Canada è pronto a fare lo stesso nella striscia di

0: Gaza se le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ottawa ha promesso oltre 600 milioni di dollari in aiuti ai civili palestinesi dall'inizio della guerra israelo-palestinese nell'ottobre 2023. L'Organizzazione Canadese per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente, che si batte per la causa palestinese, ha lamentato che questi nuovi finanziamenti non colgano il cuore del problema, ovvero la distruzione da parte di Israele dei progetti di aiuto nei territori occupati. Sembra poco serio da parte del Canada difendere i propri progetti umanitari a favore dei palestinesi quando non ritiene nemmeno Israele responsabile dei bombardamenti o della demolizione di queste stesse iniziative, ha scritto il gruppo. 16 camere di commercio della Grande Montreal lanciano l'allarme ai candidati che aspirano a guidare il Quebec. Con gli attuali livelli di immigrazione, il declino demografico della Grande Montreal potrebbe portare al collasso della regione nei prossimi anni. Secondo uno studio commissionato alla società Aviseo da questo gruppo di camere di commercio della regione di Montreal, di Laval, della Rive Nord e della Rive Sud, che verrà pubblicato oggi, l'area della Grande Montreal potrebbe perdere oltre 113.000 residenti entro il 2035. Se le attuali politiche sull'immigrazione venissero mantenute. Lo studio si basa in particolare sulle proiezioni dell'Istituto di Statistica del Quebec e su un sondaggio condotto su 500 imprese della regione. Il rapporto sottolinea che entro 2 anni la popolazione del resto del Quebec potrebbe superare quella della Grande Montreal. Il portavoce di questo gruppo, Jean-Denis Charest, avverte che la Grande Montreal potrebbe subire un secondo shock contemporaneamente. Avremo una popolazione attiva molto più ridotta per finanziare i servizi che si rivolgono sempre più a persone al di fuori del mercato del lavoro. Se la Grande Montreal, il motore economico che rappresenta circa la metà della popolazione della provincia, subirà questo doppio shock, tutto il Quebec ne pagherà le conseguenze, ha aggiunto l'amministratore delegato della Camera di Commercio di Montreal Est. Nel 2024 e nel 2025 il numero di decessi ha superato quello delle nascite in Quebec. Secondo lo studio, il Quebec ora dipende esclusivamente dall'immigrazione per sostenere la sua crescita demografica. E parlando di elezioni, uno dei momenti più attesi della campagna elettorale questa sera, il dibattito moderato da Patrice Roy, che si svolgerà dalle 20 alle 22 su tutte le piattaforme di Radio Canada. I 5 temi che verranno affrontati dai 5 leader sono il futuro del Quebec, l'insicurezza economica, il baratro di bilancio, la passione del Quebec per i suoi bambini e l'assistenza sanitaria. Parlando di elezioni provinciali, 7 membri del partito separatista Centre BC si uniranno ai conservatori, il partito di opposizione ufficiale della Columbia Britannica, dopo che il leader dell'NDP, David Eby, ha indetto elezioni anticipate per il prossimo 24 ottobre. Il leader ad interim, Lorne Dockerson, e il leader del Centre BC, Peter Milobar, hanno unito le forze per offrire ai cittadini della Columbia Britannica un'alternativa valida al governo. I conservatori definiscono le elezioni che affermano che non riflettono la volontà dei cittadini della Columbia Britannica. I 7 deputati provinciali di Centre BC che si uniscono alla fila dei conservatori sono tutti dimessi o sono stati espulsi dal principale gruppo d'opposizione, dall'ex leader Carrie Lynn Findlay, che si è però dimessa domenica. Il premier Eby ha indetto elezioni anticipate come una necessità urgente per contrastare la minaccia rappresentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla sua guerra commerciale. Ricordo che il governo detiene attualmente una maggioranza di un solo seggio ed è tale la ragione che ha spinto Eby a convocare le elezioni per ottenere una maggioranza più importante. Per la cronaca, adesso, una donna di 45 anni trovata morta ieri sera nel quartiere di Ville-Marie è stata effettivamente vittima di un omicidio, secondo quanto concluso dalla SPVM questa mattina. Questo è il 19° omicidio della Grande Montreal nel 2026. Le indagini sono state trasferite alla sezione crimini maggiori della SPVM. È un incendio doloso divampato nella notte scorsa e diretta contro un veicolo in un parcheggio residenziale della via Rollin nel quartiere di Saint-Léonard a Montreal. Ha danneggiato anche altre 2 auto e un edificio nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e non si sono registrati feriti. L'unità investigativa sugli incendi dolosi della polizia di Montreal conduce le indagini. I 3 veicoli danneggiati sono stati rimossi per essere sottoposti a perizia forense. E per terminare, l'ex cardiologo Guy Turcotte, condannato nel 2015 per omicidio di secondo grado per aver accoltellato a morte i suoi 2 figli di 6 anni prima, si è visto negare ieri un permesso temporaneo di uscita dal carcere con scorta. Aveva richiesto tale permesso di 7 ore per far visita ai suoi anziani genitori, ma la Commissione per la libertà vigilata del Canada ritiene che, nonostante alcuni progressi, non si assuma ancora pienamente la responsabilità delle sue azioni. Potrà beneficiare comunque della libertà condizionale nel 2028. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense 1,41.
2: Previsioni del tempo.
0: Brilla il sole a Montreal e lo farà tutta la giornata. La temperatura attuale è rimasta comunque invariata da stamattina, sono sempre 9 gradi all'esterno percepiti a 6, oggi si va a una massima di 19, quindi una decina di gradi in più con il sole nel pomeriggio. La notte prossima avremo una minima di 7 percepita a 5. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia. Ivan e Stanislao alla regia, Silvio Pietro al microfono, il vostro risveglio è quello del 23 di settembre, oggi è mercoledì.
3: Cabana, Irama.

0: Vigno Celia Nar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Celia Nar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Celia Nar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent, al 3303 della Côte d'Elias.

0: Aspetta.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
1: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint Leonard, 6245 Metropolitain Est. Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni, pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville Mont Royal.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a 12,99, gamberi di fiumi già cotti 750 grammi a 12,99, pomodoro in dadi Aurora 398 ml a 99 centesimi, mozzarella Saputo fresca 190 grammi a 3,99.
3: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
5: Due belle canzoni, Hit Parade, Gianni Morandi e Alessa Amoruso, Alessandra Amoruso e Diamante Oro, Gigi D'Alessio e Giovanotti.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

Ed è il momento di celebrare un compleanno di una cantante locale che risponde al nome di Catherine Durand, nata proprio il 23 settembre del 1970. Il suo più importante successo, Peu importe.

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.

Sciaplone, la Press Plus di questa mattina, si vede un arrabbiatissimo Donald Trump che sta cercando di pronunciare un discorso, ma tutti i microfoni sono staccati. Sappiamo che ha praticamente vietato l'accesso a vari giornalisti di CNN, Politico, MSN News, eccetera, alla Casa Bianca, quindi i microfoni non funzionano. E per alcuni, ieri abbiamo visto anche alcuni servizi, devo dire, delle immagini molto interessanti durante i telegiornali di ieri sera, dove si vedeva appunto Donald Trump che rilasciava delle conferenze, ma non si sentiva assolutamente nulla perché i microfoni non c'erano. Ha voluto lui, così impara, si suol dire. Comunque, nella caricatura si vedono i due soliti personaggi che sono rappresentativi dell'opinione pubblica dietro di lui, che uno dei due dice ma non si sente niente, e l'altro dice eh sì, ed è molto positiva come cosa. La caricatura del Journal de la Presse Plus di questa mattina. Le Journal de Montréal invece dedica la caricatura ai nuovi sondaggi che dimostrano ancora una diminuzione crescente per il sostegno all'équipe Christine Fréchette, che è alla guida del famoso autobus della CAQ, autobus che ha il logo e lo slogan del partito, che dice Avançons, in realtà sta avanzando verso un precipizio, dove il cartello che cerca di bloccare l'autobus ha indicato Sondage. Nella caricatura de Godin, il Devoir di questa mattina, ho dovuto fare una ricerca, non lo sapevo neanche, e ho scoperto che il 23 settembre, proprio oggi, si celebra il National Tree Day, la giornata nazionale dell'albero qui in Canada, una ricorrenza che è stata istituita nel 2011 per celebrare ovviamente l'importanza ecologica, paesaggistica e climatica degli alberi, che sono anche dei rappresentanti della natura che io apprezzo in modo particolare. E la caricatura di Godin è proprio dedicata a ciò. Si vede una foresta che è stata praticamente tagliata, non ci sono più alberi, rimangono solo dei tronchi e dei mozzoni di tronchi, e c'è scritto 23 settembre, giornata nazionale dell'albero, ma davanti a questi alberi distrutti c'è un cartello che dice Building Canada Strong, Bâtir un Canada Fort, che è un po' la politica di Carney. La caricatura de Le Soleil di questa mattina si riferisce invece al famoso terzo collegamento, lo si vede interamente congelato, un mostro che rappresenta appunto il famoso terzo collegamento tra Quebec e Lévis, di cui si parla ben poco, bisogna dire, e c'è qualcuno, un medico, che lo sta ascoltando con l'apparecchio e dice no, in realtà sento un battito, non è morto, ed è tutto.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio, ti lascio con questa canzone, se la vuoi annunciare tu, e ciao a Twitch.
4: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittorio Zorfini le mattine con Vittorio, con la chiacchieratina prima di Caffè Scorretto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto invece per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionnard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute! Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi.
2: Buongiorno cara Vittoria Zarfini.
1: Buongiorno,
2: che piacere ritrovare il tuo sorriso a quest'ora.
1: Che piacere ritrovare il tuo a quest'ora, perché tu sei in piedi da prima dell'alba e in diretta dalle 6.
2: Prima alba autunnale, cara.
1: È vero, ma oggi
2: siamo in autunno, però ho letto una frase splendida.
1: Vai, sentiamo che ne abbiamo
2: di,
1: bisogno.
2: Toulouse-Lautrec, famoso pittore francese,
3: Toulouse
2: che diceva,
3: perché lui
2: cito citazioni. Signore e signori, l'autunno è la primavera dell'inverno. Mi è piaciuta tantissimo.
1: Non mi rincuora neanche per
2: no,
1: niente,
2: ma
1: posso dire?
2: Incoraggiante.
1: No, non so perché.
2: La parola primavera è incoraggiante.
1: La prima, sì,
2: collegata all'autunno.
1: Perché
2: l'autunno
1: non bisogna
2: è la
1: leggere il resto.
2: L'inverno. L'ho trovata carina. Vabbè, comunque.
1: Pronti a iniziare con l'autunno e la nostra sigla?

0: Giornata frescolina oggi.
1: Frescolina, ti ringrazio perché quando sei arrivata stamattina ti ho detto io ho freddo, adesso mi hai messo l'aria condizionata, volevo ringraziarti di questa...
0: No, io l'ho fatta aggiustare, adesso rimettiamo su fan così non ti congeli, però ti assicuro che era per far circolare l'aria.
1: Se vedete una gocciolina scendermi dal naso saprete perché, signore e signori.
0: Perché io l'ho fatta ammalare, chiaramente, perché sono 13 gradi fuori dai nostri studi, comunque fa più caldo in studio che fuori, secondo me.
1: Sì, perché 13 li porta male, te lo dico subito stamattina, Voglio dire, nel
0: perché
1: senso
0: sembra
1: che
0: meno?
1: Sembra meno ed è meno, da quella
0: alberi...
1: percepita.
0: Ma io sono sono il pensiero propositivo, quindi non guardo la percepita. Quanto sarebbe la percepita?
1: 9.
0: Scusami,
1: 7.
0: Ma infatti venendo in bicicletta avevo un po' freddo.
1: Volevo
0: i guanti, poi ho detto dai Vittoria, guanti, che esagerazione. Alla fine è solo il 23 settembre. Invece no, servivano proprio, vedi, non era un caso.
1: Giornata nazionale dell'albero, ho scoperto poc'anzi.
0: È vero, ti ascoltavo in effetti e gli alberi stanno già cambiando colore, sono tipo Goliador. Non so se prendevate da ragazzini questa caramella con poi alla frutta, di solito la liquirizia, poi c'è quella alla frutta che è un po' arancione, un po' verde, ed è come sono gli alberi adesso, un po' arancioni, un po' verdi.
1: Ma non vi mangiate le foglie, si vuol plaît, perché...
0: Oddio, provate, magari, non lo so, scoprite.
1: Alcune
0: qualche...
1: sì, sono commestibili.
0: Alcune, tipo il basilico, è una foglia commestibile. Comunque, giornata dell'albero, e ieri avevo accennato il furto di biciclette. Gli italiani si porteranno questo ricordo da Montreal.
1: Sì.
0: Mannaggia.
1: Abbiamo menzionato 27.000 dollari di biciclette.
0: Per bacco. Vedi, uno investe, no? Dice nel suo mestiere, poi c'è.
1: Ma hai visto
0: furto.
1: Cosa ha fatto quello che l'ha messa su
0: cosa
1: Facebook poi dopo averla rubata? L'ha messa
0: non ci
1: su
0: posso credere.
1: È
0: un genio del crimine,
1: è così
0: proprio.
1: Che l'hanno preso.
0: Cioè, come quelli che hanno messo la password al Louvre.
1: Esatto.
0: Uguale.
1: Uguale.
0: Vabbè. Oh, per bacco. E quindi poi alla fine l'hanno ritrovata?
1: Sì, lui è stato arrestato, una delle due bici è stata ritrovata. Te l'altra non so più, non ho più seguito la cosa.
0: Allora, sembra che siano stati arrestati due sospetti.
1: Sì,
0: di 45 e 41 anni riuscendo a recuperare la refurtiva prima dell'inizio delle competizioni.
1: Sì, perché quello che è successo è che lui è sceso nel garage di questo hotel, ha visto queste due bici attaccate, ha detto non sapeva minimamente che
0: tu
1: fossero due bici di quel valore, ha presa una, è uscito, l'ha trovata molto bella e ha detto al suo amico ce n'è un'altra, valla a prendere, quindi erano in due, capito?
0: Veramente?
1: Sì. Però,
0: proprio quando dici, vedi, poi la giustizia divina, il karma, chiamatela come volete.
1: No, è proprio l'imbecillità umana.
0: No, perché poi sono
1: perché
0: stati...
1: se lo metti su Facebook Marketplace lo
0: che poi
1: sai
0: sono
1: proprio.
0: Stati... No, sono stati arrestati, quello dicevo sul karma
1: sì,
0: e tutto
1: sono stati
0: il
1: arrestati
0: resto.
1: Perché l'hanno messa su Facebook, voglio dire.
0: Meno male, ma magari fossero tutti così, cioè ti rendi conto, così almeno uno risolverebbe tutti i casi.
1: Ma infatti dicono spesso di verificare su Marketplace...
0: Ma io faccio questo di mestiere.
1: L'origine dell'articolo in questione, via.
0: Anche
1: e ricordo che ci sono delle stazioni di polizia che hanno dei luoghi nei loro parcheggi che sono filmati dove potete dare appuntamento a colui che vi vuole vendere qualcosa per fare lo scambio sotto le telecamere della polizia, in modo così vi assicurate subito che sia tutto
0: regolare?
1: Beh, se sei filmato, voglio dire, no? Se hai rubato un iPhone e lo metti su Marketplace, non vai poi alla polizia a scambiare, dici no, non posso e cambi, e allora lasciate stare.
0: Vabbè. Quindi dici quello può essere un deterrente per evitare.
1: Beh, è un consiglio che danno di solito per queste iniziative di scambi commerciali sui siti internet.
0: Comunque, tutto bene quel che finisce bene.
1: È tutto bene quel che finisce bene, assolutamente. E la squadra mista italiana, tra l'altro, ieri ha conquistato l'oro. Quindi.
0: Però. Vedi, forse questo gli ha dato quel quid in più. No, scherzo, veramente complimenti.
1: Non lo so. Senti, cara Vittoria, io volevo affrontare due soggetti con te collegati l'uno all'altro. Il primo perché è una bomba a livello letterario che ha colpito il mondo ieri. Allora, c'è questo scrittore che insistono nel dire che è di origine haitiana, diciamolo, anche se a me dà fastidio perché quando ci sono dei problemi emergono le origini, quando non ci sono dei problemi sono scrittori québécois, ma questo è un commento del tutto personale. Comunque, si chiama Tellyson Aurélien, ha pubblicato questo splendido romanzo che io non ho ancora letto, ma ho letto molto sul romanzo in questione, che si intitola Se te sa o morir, dove racconta la storia di un migrante che arriva da Haiti, che fugge da Haiti, che attraversa il mondo intero per arrivare in Canada, anche attraverso il Chemin Roxham, e incontra tanti altri migranti nella sua situazione, sì. Pare che è una cosa spettacolare come è scritto questo libro, al punto in cui ha già vinto dei premi ed è in Francia ed è in competizione, mi mancava il termine, per tanti altri premi francesi, tra cui Médicis, il premio Goncourt, i più importanti premi della letteratura. Ora, ieri è successa questa bomba.
0: Cosa è successo?
1: Allora, è successo che è accusato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere il suo romanzo. Allora,
0: poi hanno fatto a detectare.
1: È lì che cade l'asino, come si suol dire, parlando di letteratura mi sembra che cada bene. In un post pubblicato online proprio lunedì, Baron Stone Claude, che è un account anonimo,
0: sì,
1: attivo sulla piattaforma X, where else, che tra le altre cose aveva una dozzina di iscritti e dopo questa bomba si sono moltiplicati in modo esponenziale gli iscritti a questo sito, dice di aver fatto analizzare diversi estratti di Se te sa u morir utilizzando Pangram, che è un software in grado di rilevare contenuti generati dalla intelligenza artificiale. Ora, già lì io il primo quesito che mi pongo, tu chiedi a un coso di intelligenza artificiale di verificare il contenuto dell'intelligenza artificiale di un romanzo.
0: No, lo so che sulla carta fa ridere, ma in realtà
1: a me fa ridere, sì.
0: No, fa ridere, è vero, ecco. Però no, essendo strutturati apposta, sì, per quello è normale.
1: Esatto. Con la differenza che anche la Bibbia è stata analizzata e anche celeberrimi, anche la Divina Commedia sembra non sia stata scritta da Dante ma dall'intelligenza artificiale a questo punto, capito? Perché insomma è ancora, non è affidabile al 100% già questo genere di sistema, e questo è il primo commento che voglio fare. Il secondo, come lo ha fatto l'autore stesso, perché adesso è in Francia proprio per questi premi e per promuovere il suo romanzo, ed ha ricevuto commenti molto discriminatori perché ovviamente è una persona di colore, quindi tra le altre cose si aggiunge.
0: No, quindi non ovviamente, cioè è chiaro che purtroppo si è più esposti.
1: Voilà,
0: gravemente anche nel 2026, sì.
1: E raddoppiamo l'esposizione menzionando che non è francese. Allora, quelli che vincono il Goncourt e che non sono francesi in Francia non sono molto ben visti, diciamocelo francamente, perché è un premio. È come se allo Strega vincessi io italo-canadese, diciamo così, per dire, no? Quindi c'è da discutere su questa cosa. Ora ci sono le case editoriali che hanno preso la sua difesa, molti autori del Quebec hanno preso la sua difesa, io per l'amor di Dio non voglio dire niente, so solo che sentivo ieri delle trasmissioni molto interessanti sull'utilizzo di questa intelligenza artificiale nel comporre, perché tutti bene o male utilizzano l'intelligenza artificiale oggi come oggi, bene o male utilizzano l'intelligenza artificiale oggi come oggi, molti scrittori la utilizzano, una frase qui, una frase là, quindi che cosa, fino a che punto puoi utilizzare l'intelligenza artificiale prima di essere accusato di aver fatto scrivere il tuo libro all'intelligenza artificiale? Questo è un elemento che secondo me dovrà far parte delle discussioni a breve termine, perché voglio dire, ci
0: anche
1: siamo.
0: Stefano De Martino per il nuovo festival di Sanremo ha detto no all'intelligenza artificiale, il problema è come farà a appunto a vedere se effettivamente il testo e la musica non siano state scritte prima con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, e quindi in effetti si stanno aprendo tanti quesiti che prima non c'eravamo ancora posti, perché sì, non era così un problema così diffuso a tutti i livelli.
1: Cioè, ti do un esempio pratico. Gli hanno fatto analizzare a questo Panagram l'enciclica di Papa Leone XIV sui pericoli dell'intelligenza artificiale. E questo software ha detto e questo è stato scritto con l'intelligenza artificiale, quindi l'enciclica di Papa.
0: Allora, tenderei a fidarmi del Papa,
1: ma diciamo che se non ti puoi fidare del Papa a questo,
0: capito,
1: punto nel mondo di chi,
0: dai,
1: ti
0: diciamo
1: fidi?
0: Che c'è un bug nell'intelligenza che sta ancora imparando.
1: Comunque, dicono che hanno ancora molta strada da fare questi sistemi. Io non lo so, io ripeto, non mi voglio pronunciare sulla verità o meno di questo fatto. Voglio solo sollevare tutti questi quesiti relativi all'intelligenza, certo, artificiale e la letteratura e, come abbiamo già fatto in passato, le canzoni e i film.
0: Anzi, però, in merito a Sanremo e a Di Martino, noi abbiamo un metodo infallibile per l'intelligenza artificiale. Mediamente nella musica è scritta obbligatorio, è in automatico, appare in automatico la scritta AI. Anche su Instagram, se voi postate qualcosa che avete modificato con l'AI, c'è scritto che è un prodotto dell'AI, quindi da questo non si può scampare. E in più noi abbiamo anche un filtro. Metti che noi da questo lato del microfono siamo un po' distratti e ci facciamo abbindolare da una canzone magari fatta con l'intelligenza artificiale, sotto c'è il nostro Alexi che subito la blocca e dice: no, questa è fatta con l'intelligenza artificiale, noi non la passiamo in onda.
1: No.
0: E quindi questo. A proposito di cose belle, domani c'è un ospite davvero speciale in diretta con te.
1: Sì, Ivan Klisch, grande esperto del sistema energetico del mondo intero, perché scrive libri, eccetera.
0: Ne ho sentito tanto parlare, quindi non vedo l'ora di ascoltare domani l'intervista.
1: Grazie, caro. E dappertutto lo vediamo sempre in televisione, è sempre chiamato per fare dei commenti in tal proposito. Ho pensato di invitarlo e ha accettato, cosa che sono molto fiero, perché voglio dire...
0: Beh, assolutamente.
1: Cioè, se vai in televisione a Radio Canada e poi vieni a CFMB,
0: beh, ma
1: fa
0: piacere. Anche perché è di strada, comunque, tutto dritto, è un attimo, capito? Ci si mette un attimo, quindi non perdete domani l'intervista alle 9:20 con Ivan Klisch,
1: sì,
0: ovviamente al risveglio, ma restate lì perché, visto che settimana scorsa abbiamo parlato ovviamente di Nessun Dorma, un maestro all'opera, la cui puntata potete ritrovarla già su YouTube, il prossimo appuntamento arriva prestissimo.
1: Sì, posso aggiungere una cosa?
0: Certo.
1: No, perché volevo dirti anche questa, collegando alla notizia di cui abbiamo parlato poc'anzi, c'è questa nuova app,
0: sì,
1: che volevo sottolineare per coloro i quali amano leggere e vorrebbero trovare un'anima gemella o gemello o whatever attraverso la lettura.
0: Mm-hmm.
1: È nata questa nuova app, ne parla il New York Times oggi, si chiama Readme ed è pensata proprio per le persone il cui linguaggio dell'amore è il linguaggio stesso, ossia la letteratura. Quindi se...
0: Cioè per trovare fondamentalmente persone con cui avete questa passione in comune.
1: Sì, l'ha inventata qualcuno che era andato in una libreria e ha incontrato questa persona, hanno cominciato a discutere di questo romanzo che stavano leggendo tutte e due ed erano arrivati allo stesso capitolo e erano stati colpiti dalla stessa frase, insomma poi sono riusciti a farsi un caffè e da lì è nata questa idea di fare questa app di incontri tipo
0: che si chiama ancora una volta
1: Readme. Leggimi,
0: ragazzi, se siete interessati
1: allora splendida.
0: Sapete
1: come iniziativa, secondo
0: scaricare.
1: Me quindi lì trovi, secondo il tipo di libro che leggi, dici: ah, questa persona legge gli stessi libri miei, o forse anzi al contrario, questa persona non legge i miei stessi libri ma ha un interesse per la letteratura. Comunque ho trovato la cosa simpatica proprio in questo periodo in cui si parla molto di intelligenza artificiale, è una app secondo me
0: geniale, sì. Via. Sì, molto carina, assolutamente. Restate lì perché fra poco torna a trovarci il nostro Mike Melino.
1: Grazie Vittoria.
0: Grazie a te, ma tu resti.
1: Ah, ok, rimango.

0: E siamo in diretta con Mike Melino.
1: Ciao.
0: Bentornato.
1: Grazie, è sempre bello tornare qui.
0: Soprattutto vedi, ti faccio mettere qui, dal lato giusto, proprio, vedi?
1: Ah, ma che non funziona la luce. Ah, ecco qua.
0: Allora le rifacciamo, vedi? Io mai l'avevo detto che avrei avuto ansia da prestazione. No, infatti adesso ho capito qual è il microfono giusto.
2: No, ti faccio notare che hai aperto il microfono del tuo stand della macchina fotografica.
0: Che non aveva nulla da dire, sì. Però.
2: No, anche perché è posizionato in modo abbastanza delicato.
0: Però io l'avevo detto, perché Mike ne sa più di me, infatti, vedi, ecco, l'errore era dietro l'angolo. Mike, l'abbiamo appena ascoltato con Penso di meno e vivo di più, una forse delle tue più belle, poi sicuramente c'è Se telefonando.
1: Sì, questa canzone è 20 anni.
0: Caspiterina.
1: 2006.
0: Vabbè, adesso era l'altro ieri, il 2006, lo sanno tutti.
2: Sì. Avanti ieri.
0: Sì, sì, infatti,
1: giovane,
0: infatti.
2: È scattante.
0: Ma tutti, sì, credo, più o meno.
1: Pieno di sogni.
2: Ma ecco, la tua esperienza, dovresti sapere che dovresti avvicinare un attimino il microfono.
1: Quindi... Sì, ma non voglio nascondere Vittoria.
0: Ma nascondimi pure.
2: Vittoria ha una luce particolare che è diffusa in tutto lo studio. Quando fa il suo programma la si vede dovunque.
1: Capito.
0: Questo è quasi vicino allo spam. Allora, l'altro giorno parlavamo del programma Nessun dorma, un maestro all'opera di Silvio Orvieto. Parlavate proprio della Turandot qui a Montreal. Sì.
2: Turandot abbiamo Turandot. Scoperto che si deve
0: io
2: dire.
0: Lo dico sempre Turandot, l'ho detto anche nell'altra puntata.
1: Però i francesi dicono Turandot.
0: Allora oggi mi sono.
2: I francesi dicono Turandot.
1: Turandot.
0: Cioè Turandot, ragazzi.
1: Io dico Turandot.
2: Sì, ma
0: grande
2: perché...
0: Mike, anche io.
1: Si deve dire
0: poi
1: Turandot.
0: Oggi...
2: Ma abbiamo avuto la conferma dal maestro Agina.
0: Perché non si era fidato di me.
2: La dizione giusta.
0: Perché l'avevo già detto, ma
2: Puccini
0: non mi hanno creduto.
2: L'ha scritta come Turandot.
1: Sì.
2: Io non è che non mi fido di te.
0: No. Ma avendo un maestro, chiediamolo al maestro, giusto?
2: Voilà,
0: è giusto.
2: Ho solo voluto confermare quanto mi avevi
0: affermato.
2: Va bene.
0: Comunque potete trovare tutte le conferme sul canale YouTube, dove ritrovate la puntata. E Mike, tu fai parte del...
1: Io faccio parte del coro dell'Opéra de Montréal e stiamo per iniziare gli spettacoli.
0: Emozionato?
2: Splendido.
1: Cosa?
0: Emozionato? Stanco,
1: no,
0: forse?
1: Stanco perché abbiamo fatto tante prove e adesso siamo nell'ultima settimana di tech.
0: Cioè, quindi ti abbiamo rubato al tuo quotidiano, alle tue prove?
1: No, perché le prove si fanno di sera.
0: Ok.
1: L'opera si fanno
0: quindi
1: di
0: hai
1: sera.
0: Tempo di venire anche oggi pomeriggio?
1: Sì.
0: Allora,
1: sempre,
0: ragazzi.
1: Trovo sempre il tempo di venire qua.
0: Allora,
1: quando l'invito c'è.
2: Senti, è una mega produzione questa,
1: mega
2: perché
1: produzione.
2: Ci sono quante persone?
1: Siamo 60 nel coro.
0: Caspiterina.
1: Poi ci sono i solisti che sono uno dei.
0: Scusami,
1: 5,
0: ma vi conoscete 7? Tutti per nome, tutti e 60?
1: Io non conosco i nomi, però riconosco le facce perché
0: certo.
1: Non è la cioè, il coro dell'Opéra de Montréal è come il house band dell'opera, quindi ci conosciamo perché facciamo diverse produzioni insieme.
0: Quindi vi incontrate comunque nell'ambiente in generale,
1: esatto.
0: E adesso siete tutti insieme.
1: Esatto, però io non conosco i musicisti, non conosco i solisti. Ho qualche solisti sì, perché ci sono degli...
2: Che ritornano.
0: No, perché certo. 60 persone non abbiate meno a male, ma io forse avrei dei problemi, forse alla fine dell'anno riuscirei a ricordarmi i nomi, però credo che duri di meno la produzione.
1: Ma io con i nomi sono... Scusa, come ti chiami?
0: No. Carissima, no, come stai?
2: Dovevi fare... Io con i nomi sono...
1: Sì, Sergio, vero?
2: Sì.
1: Quindi no, siamo Sergio. 60 nel coro, ci sono i solisti che sono 7-8.
2: Sì. Sì.
1: E poi
2: non c'è baritono.
1: Non c'è baritono.
2: No, ma
1: tre tenori. No,
2: ne abbiamo
1: sì,
2: parlato.
1: C'è uno.
2: Baritono?
1: Sì.
2: Mi sembra strano perché nell'opera originale non c'è baritono, mi è stato confermato.
1: Uno dei tre ministri.
2: Allora è stata rivisitata la cosa perché non dovrebbe esserci baritono comunque. Vabbè.
1: Cioè, o forse un baritono alto.
2: Ah.
1: Baritenore.
2: Ah.
1: Forse.
2: Baritenore.
0: Quante cose che si imparano. Quante cose che si imparano.
2: Io conoscevo il bar Claudio, che faceva un ottimo caffè. Baritenore non lo conosco, però. Quindi
1: sì, quelli i solisti, poi i musicisti e i ballerini.
2: Esatto.
1: Ci sono anche
2: sono 150
1: ballerini.
2: In tutto, credo, una
1: sì,
2: roba
1: sì.
2: Fuori di
0: comunque non vanno annoiate.
1: Pazzesca, è una coproduzione con il Washington Opera.
0: Per
2: quindi
0: Bacco.
2: È andata a Washington dopo.
1: È nata a Washington okay. E poi l'hanno portato qui e poi vanno a un'altra città negli Stati Uniti, però non mi ricordo quale. Perché
2: comunque cominciate fra tre giorni, 26, no?
1: Cominciamo sabato,
2: esatto.
1: E ci sono 4
2: sì, fino al 4 ottobre.
1: Sì. Quindi
0: comunque è adesso.
1: È proprio adesso.
2: È adesso, ed è anche per, tu lo saprai senz'altro più di noi, ma il centenario dell'opera, perché fu appunto presentata in aprile 2020, del 2000 e
1: Sì, 1926
2: alla Scala di Milano, esatto. Ovviamente dove?
0: Di Milano, ovviamente.
2: Voglio dire adesso l'opera dove è che vai ad ascoltarla? Milano, no?
0: La Scala.
1: La Scala. Allora.
2: Senti, al Colosseo c'è un'acustica un po' particolare per fare l'opera.
0: Lascerò cadere. Andiamo avanti. Io vorrei sapere sul palco, visto che siete così tanti, poi a un certo punto farete anche le prove generali, ma non è super emozionante essere con tutte quelle persone insieme?
2: C'è posto.
1: C'è posto.
2: La mia domanda è, invece, ci deve essere un palcoscenico non indifferente.
1: Sono nella fossa.
2: Certo. Ecco, sì, vabbè, comunque, però anche voi siete numerosi.
1: Siamo numerosi, e poi anche il set è una struttura,
2: è immenso,
1: gigante.
2: Sì.
1: Sì, c'è posto.
2: C'è posto perché è un palcoscenico mica da ridere, perché sì. Alla Porte Rouge non possiamo fare questo genere di produzione.
0: Ma ce ne sono di meravigliose, quindi la dimensione non conta.
1: Sì, quindi no, siamo... emozionante, sì, perché anzi la prima prova che abbiamo fatto nel teatro per me è credo il sesto o il settimo opera che faccio con Domenico Moreale. Ero lì, cioè aspettavo, guardavo intorno, ho detto ma è bello che faccio parte di questo,
0: ma sì,
1: dell'opera di Moreale, perché quando mai posso fare uno spettacolo alla sala Wilfrid Pelletier, alla Place des Arts,
0: che ricordiamo è una delle sale più importanti forse in tutto il Canada.
1: Quindi,
2: comunque è un bellissimo traguardo quello di poter partecipare a delle produzioni del genere,
1: e poi mi riporto anche alle basi di canto, perché devo
0: riscaldare.
1: Quello è più quello del fatto che torno, io ho iniziato a cantare musica classica quando ho iniziato a cantare. Quindi mi riporta lì.
0: Prima di Neck, poi è arrivato Neck e ha cambiato tutto.
1: Sì, esatto. Quindi è stata sempre una bellissima esperienza. E poi anche le persone dietro le quinte, i tecnici.
2: Sì.
0: Beh, è bello far parte di una grande squadra come noi, però in piccolo.
2: Una grande piccola squadra.
0: No, prima avevamo un problema con l'aria condizionata, è arrivata Lixi, l'ha sistemato.
2: Esatto.
0: Comunque grandi soddisfazioni.
2: Sì, assolutamente.
0: Va bene, comunque, opera a parte. Allora, quest'estate ci siamo visti all'Ital Fest, prima di entrare in onda dicevamo appunto grande successo, noi purtroppo non abbiamo fatto in tempo neanche a staccarci dal gazebo dell'Ital Fest, tanta gente c'era, ma tu eri sul palco, mi hanno detto che hai fatto cose grandiose, anche il nostro capo.
2: Sì, hai impressionato anche il nostro capo.
1: Sì, anzi me l'ha detto, sono molto molto contento.
2: Sì, quello perché gli abbiamo dato $20 noi per venire a dirtelo.
0: Sì, però vabbè, non glielo dovevi dire.
2: No, perché voglio che me ne restituisca almeno la metà, voglio dire che crimi.
1: No, l'Ital Fest è stata veramente, devo dire che quest'anno l'Ital Fest per me è stata la più bella.
2: Per te solo o in generale come iniziativa?
1: No, la mia esperienza è stata bellissima.
0: Perché anche l'anno precedente Mike era sul palco, tra virgolette, piccolo, che non è più piccolo. Sì. Anche lì bellissimo, io me lo ricordo stupendo. Poi gli anni prima in altri palchi veramente essenziali, mi verrebbe da dire. Quest'anno...
1: Ma mi ricordo uno che avevo fatto, che mi ricordo più grande. Che avevo fatto, che mi era molto divertito, era quando lo facevano nel Vieux Port. Mm-hmm. Era la Place Jacques Cartier. Mm-hmm. Quel palco era gigante, ed era la prima volta che avevo i musicisti. Io parlo da 2005.
0: Ah, ok. C'era ancora la SIM card.
1: Sì.
0: La Summer Card.
1: Non esisteva.
0: Per darvi un'idea.
1: quella volta è stata bellissima, però quest'anno non so, c'era qualcosa, forse perché i musicisti che avevo scelto, c'era una sinergia, e poi anche l'organizzazione, devo dire che l'organizzazione è molto molto bella quest'anno.
0: Good.
2: Bon.
1: Sì.
0: Dicevamo, poi Gary infatti è venuto da noi e ci ha detto: oh, Mike, è stato fantastico, una band pazzesca. No, quindi sì, soldi non soldi, adesso io non so quanto gli hai dato, comunque ha continuato anche dopo.
2: Ah, quindi
0: era vero, dai.
1: Sì, poi,
2: sì. Giustifica un po' la fattura che mi ha inviato dopo. Vabbè,
1: ah, ho capito.
0: Silvio paga per tutti alla fine.
1: La busta paga.
2: Detratti direttamente.
1: No, e quindi no, sto cercando anche di magari anche a fare uno spettacolo a Toronto per i festi di Toronto, vediamo. Vediamo.
0: E poi next stop San Gennaro a New York, che c'è appena
1: sogno,
0: stata.
1: Cioè uno cioè sì, però per arrivare a San Gennaro Festo. Ma tanto c'è chi è andato?
0: Insieme a Montreal.
1: Esatto, sì. Dobbiamo chiedere insieme a Montreal.
2: DJ Anthony.
0: A Stevie.
2: Sì.
1: Anthony, andiamo.
0: Sì, sì, andiamo con
1: sì, sì, portiamo
0: tutta la band.
2: giusto,
0: sì, giusto.
2: Assolutamente. No. Mike, sì, è veramente eccezionale tutta questa cosa qua, veramente a me dai la pelle d'oca, perché partecipare a una... A parte che io ho sempre avuto un enorme, immenso rispetto per i cantanti d'opera, perché cantare e recitare nello stesso tempo non è evidente.
0: No, anche molto fisico, no?
2: È molto fisico, assolutamente, perfettamente ragione.
1: E poi questa opera, cioè
2: sì,
1: Turandot è una... una montagna da superare, veramente era... Non è un'opera facile da cantare.
2: Beh, no.
1: Sia per i solisti che per il coro.
2: Sì. Ma infatti quando ho intervistato Daniele era rimasto un po' deluso, perché nella sigla del programma avevo tolto l'acuto di Pavarotti.
0: Sì.
2: Dice: non mi tagliare, non l'acuto, ma stiamo scherzando, sì, perché sono note
1: pazzesche,
2: difficilmente
1: anche
2: raramente raggiungibili da qualcuno, ecco.
1: La
2: via.
1: Soprano che abbiamo, che si chiama, aspetta che devo tornare nel
0: adesso lo troviamo
1: Maida Hundeling. Cioè pazzesco.
0: Cioè, venuta voglia di andarla a vedere.
2: Sì, ma leggevo
0: settimane che ne parliamo.
2: Scusa se ti interrompo.
0: Vai.
2: Ah, ok. No, leggevo che la regista è italiana, Francesca Zambello si chiama.
1: Sì,
2: l'hai conosciuta tu?
1: L'ho conosciuto brevemente, non era presente, okay, a tutte le prove che abbiamo fatto.
0: Quindi abbiamo due italiani addirittura.
2: Sì.
1: Cioè Francesca Zambello, però noi abbiamo lavorato
2: più
1: con la sua assistente, che è Anna Maria Abruzzese.
2: Vabbè, tutti italiani.
1: Fantastica. E poi anche il direttore.
0: Se volessero venire a trovarci anche loro, saremmo ben contenti.
2: Sì, ma ti posso dire che c'è anche
1: l'Opera
2: di Montréal,
1: forse.
2: Ma tra gli ci ho già provato.
1: Ah, okay.
2: tra gli interpreti c'è anche un certo Remo Aceto, che sì, rappresenta Timur, poi c'è Rocco Rupolo,
1: sì,
2: ce ne sono tanti italiani,
1: sì, Angelo Moretti,
2: sì, esatto, questi sono tra gli interpreti dell'opera stessa, quindi
1: sì,
2: più tutto appunto direzione musicale Paolo Arrivabeni, assistenza alla regia come dicevi tu Anna Maria Abruzzese, sì, quindi cioè diciamocelo francamente, dove c'è opera e ci sono italiani dietro,
1: sì,
2: sarà un grande successo, perché l'abbiamo creata
1: poi
2: inventata
1: che,
2: noi.
1: Poi quello che dobbiamo notare è che il finale, mm-hmm, del terzo atto, che Puccini non ha potuto finire,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: è deciduto.
0: L'hai terminato tu?
1: Sì, no, sì,
0: ti immagini?
1: Magari, no, ma è una nuova è un nuovo finale,
2: sì,
1: scritto da Christopher Tin.
2: È uno dei finali, da quanto ho capito, perché ce ne sono vari,
1: sì,
2: che sono stati,
1: sì,
2: composti.
1: Però questo è il più recente e che è stato chiesto dal Washington Opera, da Francesca Zambello, per cambiare un po' la trama di come Turandot cambia idea su amore, su Calaf.
2: Interessantissimo.
1: Molto interessante.
2: Tu immaginati tu che sei compositore, scrittore, che ti arriva un mandato di questo genere.
0: Mi finisci
2: i Puccini, per piacere.
0: Secondo te come poteva andare a finire?
1: Sì.
2: Cioè un po' come quelle serie televisive.
0: Ma magari Puccini ha lasciato degli indizi.
2: Dovete andare.
1: È il come
0: arriva
1: a questa cosa che...
2: Mamma
0: mia, ragazzi,
2: lasciamo il sospeso.
1: Eh sì, ma è Turandot, non è che è una storia,
0: cioè
1: che...
0: tipo Romeo e Giulietta, insomma, più o meno, chi è croce.
1: Quando parli di Harry Potter, se tu non sai
0: Harry Potter, che ogni anno lo devo riscoprire. No, io lo devo riscoprire ogni anno, quindi
2: non gli toccare Harry Potter. Anzi, se puoi scrivere un'opera su Harry Potter apprezzerebbe molto.
0: No, in realtà tutte le nuove io non le ho guardate.
2: Ah, ok.
0: Perché c'è anche la nuova serie televisiva, però non sono rimasta ai libri. così. Ma sì.
1: E no, quindi no, è questo, quindi è un'altra cosa bella che abbiamo una novità.
0: Allora, se andate a vedere la Turandot, sappiate che c'è anche Mike Melino, sì, e potete dire di conoscerlo.
1: Dovete
0: capito?
1: Trovarmi perché siamo
0: tra 60
1: siamo
0: persone, poi il palco sarà grande.
2: Dura, no?
1: Dura.
2: Quanto tempo dura?
0: Abbiamo tempo per individuarti, sì, sul palco.
1: Sì, sì, due ore e mezzo.
2: Beh, ragazzi.
1: Con incluso l'intermezzo.
2: Vabbè, l'intermezzo.
0: Immagino lo spettacolo ti porterà a focalizzarti su altro. Però se proprio volete, ecco, provate a cercare
2: binocolo.
0: Mike.
1: Il coro è quasi sempre sul palco. Succede, 90% certo. Sì, del
0: non puoi neanche starnutire. Un dramma?
1: No, anche se mi devo grattare, cioè, mi arrivano a...
0: No, non fermo, posso, immobile, fermo. Puoi solo cantare.
2: Forma. Assolutamente, anche perché sì, avete il microfono?
1: No.
2: No,
0: wow.
1: Ma siamo amplificati,
2: sì,
1: ci
2: poi,
1: sono microfoni.
2: Sì, poi comunque
1: po'...
2: siete in 60, voglio sì, dire. Sì, sì. Anche se uno starnutisce non te ne accorgi.
0: No, esatto. Non lo so, non lo so.
1: Cioè, la voce stanca, non posso fare le note alte.
2: Sì, certo.
1: Posso...
0: Vabbè, poi ci sono i trucchi del mestiere. Ci sono
2: ma anche noi siamo così. Guarda, oggi per esempio lei non mi ha messo il microfono.
0: Perché non avevo il terzo.
2: Ah, capito. E ci stiamo andando così a piede libero, via.
0: Sì, è vero, senza microfono. Perché ieri se l'hai portato via perché mi sono dimenticata di dirglielo.
2: No, non sono portato via.
0: Un chance che ho fermato subito la live.
2: Sì, perché sono anche andato a fare la pipì, capito? Si sentiva, capito? Ma questo mi è già successo a teatro comunque.
0: Sono stata velocissima.
1: Mi è successo anche a me.
2: Apro e chiudo la parentesi. Sì, a me è successo a teatro in cui stavamo dando dei commenti su e che non avremmo dovuto. Quindi, le cose che si scoprono poi
1: in bagno. So, e poi magari non è colpa tua.
2: No,
1: è colpa,
2: no,
1: della,
2: colpa del tecnico che deve certo. staccare subito il microfono. Sì.
0: Maledetto.
1: Però quando
0: forse
1: io facevo
0: fatto apposta.
1: I musical più al community theater, ci dicevano il microfono è acceso. Per tutta la produzione
2: la
1: non potete parlare. No.
0: Cioè, tipo un grande
1: se
0: fratello per la radio.
1: Bagno, dovete andare a vedere qualcuno dietro le quinte a farci dire ok. Cioè,
0: stacca il microfono X.
1: Il microfono di Mike perché deve andare a bagno. Mm. E se tu te lo dimenticavi.
2: Sì.
0: È un problema tuo.
2: No, io invece ho imparato poi a staccarlo io stesso.
0: Pensa a quelli che si parlano da soli. Comunque nuovo format per la radio secondo me.
2: Assolutamente.
0: Bellissimo. Caro Mike, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: E complimenti veramente per tutto quello che fai.
1: Grazie, grazie.
2: Io siamo impressionati, meno che si possa dire.
1: Oh, grazie.
0: E sempre super fan.
2: È sempre super fan.
1: Oh, ok, grazie.
2: Super super fan. Grazie Mike.
1: Grazie mille.
2: Alla
0: grazie
2: prossima.
0: Caro Silvio Vito, noi ci vediamo domani.
2: Grazie, c'è cara Vittoria Zolfini. Sì, domani.
0: Meno male, ma almeno ciao. Oggi il giorno ce l'ho azzeccato.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
4: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
5: Taccuino sociale.
6: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122 514 924 3122.
3: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un drink fresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
6: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: con un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Caffè espresso Kimbo, napoletano o macinato fresco, 50 cialde, 16,99. Savoiardi Vicenzi, 400 grammi, 3,99. Nutella, 750 grammi, 10,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate a

0: Comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Boh, ma la settimana non la cambiano mai questi qua. Sono fermi a 39.
2: Dovrebbe probabilmente la settimana giusta, Ivan. Io non calcolo le cose. Io non calcolo le cose, mi fido.
1: Beh, comunque sono...
2: Io sono sempre stato uno che si è sempre fidato, infatti l'ho sempre preso.
1: No. I 266 giorni sono trascorsi che lo stiamo today is today, international de la langue dei segni.
2: Mi dico, no, mi è piaciuta la tua affermazione di prima, c'è ancora ci penso per...
1: Che affermazione ho fatto?
2: Che hai dei problemi con Chat GPT. Lui ha i problemi con Chat, signore e signori. Adesso io non lo so se parlate il milanese, ma no, le chiappe milanese sono le chiappe. Lui ha dei problemi con le chiappe
1: del GPT.
2: Del GPT, sì. Però.
1: No, perché ho letto una cosa su questo intelligenza artificiale. Tre secondi dopo mi è arrivata un'email della Chat.
2: Chat.
1: Troncata la resistenza di Berengario II, però l'esercito
2: la
1: di
2: Luna non l'ho sentita stamattina.
1: Beh, la Luna è facile. 83, 86 e 3.
2: Te lo confermo appena si apre la pagina, perché
1: no, ma sarebbe ora di aprirla.
2: No, beh, perché io devo anche fare la pagina della storia locale, mica uno che apre le pagine e basta. Oggi è all'86
1: e 3.
2: Ma sai che non ce l'ho neanche io.
1: Che
2: 86 sistema, e 3, sì, giusto.
1: Che sistema usi?
2: Equinozio d'autunno.
1: Certo.
2: L'abbiamo avuto ieri alle 20 e 35, ora di qua. Qui non so. Vabbè, comunque.
1: Ora italiana 1 e 05.
2: Oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni.
1: Io l'ho letto un po' in inglese, un po' in francese, un po' in italiano, tanto per, capisci? Comunque ti stavo dicendo.
2: Comunque dovevi fare due segni, perché quella dei... Le persone, non hai capito neanche cosa significava. Vabbè.
1: Significasse.
2: Cosa significasse, grazie.
1: Prego. Stroncata.
2: Fammelo con i segni. No.
1: Stroncata.
2: No.
1: Stroncata.
2: No, il segno.
1: No,
2: qui non
1: no
2: va bene.
1: Così è vai da quella parte là. A seconda se sei mancino o destro. Stroncata è quel segno che tagli la resistenza di Berengario.
2: Adesso ti correggo tutto, perché mi hai corretto, ti correggo tutto.
1: Avanti. Berengario
2: secondo.
1: L'esercito
2: no,
1: di
2: Berengario due.
1: Stavo dicendo due.
2: Duesimo.
1: L'esercito di Ottone di Sassonia conquista Pavia o Pavia e si proclama re dei Franchi, le terre da qui al mare.
2: E degli italici.
1: Italici.
2: E i Franchi non ce ne frega niente, sono gli italici.
1: A legittimazione del titolo sposerà Adelaide di Borgogna.
2: BF. Non lo so.
1: Ma uno che si chiama Adelaide.
2: Io l'ho conosciuta una che si chiama Adelaide.
1: Di Borgogna.
2: No, era di Arezzo.
1: Di Arezzo.
2: Veramente era.
1: Suona malino, tra l'altro.
2: Era una
1: delle tue pretendenti ai tempi.
2: No, era una che lavorava per Oro Arezzo, una fiera di oreficeria. Ma si chiamava Adelaide.
1: È un nome un po' particolare.
2: Infatti.
1: Che ne partorisce?
2: Ne è portatrice. Dov'è che partorisce? Mamma mia.
1: Ho letto
2: che ne è portatrice in quanto vedova di Lotario II.

0: adesso si dividono, eh. Lui va a destra e loro due continuano. No, perché c'è questo trio. No, sono simpatici queste persone. Ecco, vedi. Quella... Ah no, va solo adesso oggi. C'è un triangolo. Ah, è simpatica la storia.
1: Dov'è il problema?
0: Non lo so.
1: Ah, perché sono in tre, due si dividono la camminare da una parte. Ma noi che cosa ce ne frega con la storia?
0: Questa,
1: a parte che è l'attualità, voglio dire, non è la storia. Nel 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Gall identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno, il dio romano del mare. L'astro era già stato osservato da Galileo Galilei,
0: voilà,
1: inconsapevole della sua effettiva natura, 180 anni fa.
0: Nel 1913, partito dal Fréjus in Francia, il pilota francese Laurent Garros atterra sullo stadio a Bizerta in Tunisia, diventando il primo aviatore ad aver sorvolato il Mar Mediterraneo senza scalo. Ehi. All'arrivo, dopo 7 ore e 53 minuti di volo,
1: ha messo un po' di tempo,
0: ha messo un po' di tempo perché adesso si va a Milano con quell'orario lì.
1: L'avesse fatto a nuoto era più veloce.
0: Nel serbatoio del suo monoplano Maron Sainener,
1: Maron che aereo
0: sono rimasto,
1: comunque è Moran, non è Maron.
0: Sono rimasti solo 10 litri di carburante.
1: Eh beh, ce l'ha fatta per il tempo,
0: Nel da qui, scusa, lui darà il nome, che non ha un nesso, ma dà il nome allo stadio di tennis, al centro sportivo di tennis. Non so che nesso abbia, ma comunque.
1: Ma che non conosci la storia, ma... giocava benissimo a tennis.
0: No, perché è andato in Tunisia, ha trovato la terra rossa alla porta del Nilo.
1: Nel 1929 Johann Ostermayer brevetta in Germania il flash per macchine fotografiche. L'invenzione consiste in una sorta di piccola lampadina monouso che sostituisce con fogli sottili di alluminio il vecchio e pericoloso sistema basato sull'accensione di polvere di magnesio.
0: C'è gente che è rimasta
1: orba. Quanti fotografi hanno perso l'occhio per via di questo sistema?
0: No, il fotografo non tanto perché era
1: quelli che erano di fronte, lo so.
0: Uscivano tutti neri a volte
1: con i capelli dritti.
0: Ma noi l'abbiamo visto
1: tu
0: noi,
1: forse io non l'ho visto.
0: Ma no, quello della Kodak piccolino che bruciava, poi sentivi.
1: Sei proprio vecchio, io non mi ricordo.
0: No, ma ero un ragazzino anch'io, dai. Muore a Londra il neurologo francese.
1: Francese non sono
0: io. Infatti.
1: Comunque fondatore.
0: Fondatore della psicanalisi.
1: Di francese va ben poco,
0: Sigmund Freud. Colpito prima da un carcinoma alla bocca che poi da
1: epitelioma
0: del cavo orale. Aveva subito 32 interventi, era il 1900, tra cui l'esportazione della mascella. Era nato a Freiberg in Cecoslovacchia,
1: che invece per te è francese, ma non c'è problema.
0: Oggi è... la Cecoslovacchia è vicino alla Francia.
1: Senz'altro.
0: Friot nella
1: stesso
0: Repubblica.
1: Stesso continente.
0: Esatto. Nella Repubblica Ceca.
1: Oggi Pribor si chiama.
0: Pribor, sì. 1856.
1: Nel 1950 il Senato statunitense vara la legge sulle attività americane, la campagna contro il comunismo intrapresa dal senatore Joseph McCarthy, che verrà poi chiamata McCarthyismo tra le altre cose, che verrà spesso indicata come caccia alle streghe o più semplicemente appunto McCarthyismo, caccia alle streghe perché praticamente erano tutti accusati di comunismo.
0: Onore per Rocky Marciano, che nel 1952 conquista il titolo di campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. Il 29enne Rocco Marchegiano, figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, al 13° round batte per KO l'avversario Joe Balcott, che aveva si era giudicato il titolo. Non è italiano, si era aggiudicato il titolo nel luglio scorso, lo scorso anno. Comunque.
1: Si dice un errore.
0: Un errore. Comunque.
1: Non era sicuro di scrivere che aveva ha giudicato il titolo, che si era giudicato il titolo, ha scritto tutte e due. Era il campione in carica.
0: Sì, esatto.
1: Ricordiamo nel 68 quando muore a San Giovanni Rotondo padre Pio, il frate con le stigmate. Francesco Forgione era nato a Pietrelcina in provincia di Benevento nel 1887. Sì. Sono 58 anni oggi.
0: Il London Daily Mirror pubblica un pettegolezzo secondo il quale il chitarrista e cantante Paul McCartney sarebbe morto e nei Beatles sarebbe stata operata la sostituzione con un sosie, ma è tipico dei grandi personaggi.
1: Anche a me hanno già detto che sono morto 22
0: no
1: volte.
0: Ma per esempio c'è anche Hillary Clinton, sì, che dicono che sia così. Nel 1971 dal Centro delle Belle Arti di Bruxelles viene rubato il quadro Lettera d'amore di Jan Vehemmer. Autore del furto è Mario Pierre Roimans, un ragazzo di 21 anni che si era nascosto in un armadietto e a museo chiuso ha provato a scappare dalla finestra con il dipinto, ma ha notato che era troppo grande per passarvi, lo ha separato dal telaio con un pelapatate, allontanandosi dopo averlo messo in tasca. Allora, io capisco che l'hai tagliato, ma con un pelapatate. Chi è che oggi come oggi non va in giro con in tasca un pelo e patate?
1: Sempre può essere sempre utile un pelo e patate.
0: Ho capito, però.
1: Nel 1973, colpito da tumore, muore a 69 anni a Santiago del Cile il mitico scrittore Pablo Neruda. Due anni prima ha ricevuto il Nobel per la letteratura.
0: Ascolteremo una bella canzone di Bob Marley al Teatro Stanley di Pittsburgh in Pennsylvania. Il cantante giamaicano Bob Marley tiene con i Wailers l'ultimo concerto del U-Spring Tour, che sarà anche il suo ultimo concerto in assoluto. Ascolteremo Could You Be Love.
1: Nel 1998 all'ospedale francese Édouard Herriot di Lione viene effettuato il primo trapianto di mano al mondo. Il paziente è Clint Hallam, un 47enne neozelandese.
0: Allora, io dalla foto, secondo me, gli ha messo la mano un po' troppo grossa rispetto all'altro.
1: Nel 2007, dopo 33 anni di dominio giapponese, l'italiana Ducati vince il mondiale di motociclismo. Campione del MotoGP è il suo pilota, che però è australiano, si chiama Casey Stoner.
0: Viene rilasciata nel 2008 la prima versione del sistema operativo Android, progettato da Google per i telefonini cellulari di tipo smart e tablet. Si basa su Linux con ampio utilizzo di software Java. Arriva.
1: Nel 2009 arriva invece in edicola il primo numero del quotidiano giornale Il Fatto Quotidiano, fondato da Antonio Padellaro, con il nome ispirato al programma televisivo di Enzo Biagi e il logo di uno strillo ispirato a La Voce di Indro Montanelli. Alle 8 del mattino il nuovo quotidiano è già esaurito, la testata mette a disposizione di tutti gratuitamente il primo numero su internet.
0: Ultima notizia, nel 2010 l'attrice australiana Portia De Rossi ottiene il cognome della conduttrice Ellen DeGeneres, sposata il 16 agosto del 2008. Stabilisce una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles. La storia più vicina a noi.
1: 1647 viene posata la prima pietra della chiesa Notre Dame de la Paix, che si trova a Montmagny. Nel 1675 René Robert Cavalier diventa Sieur de la Salle e compra il Forte Frontenac.
0: Oh, così, mi piace.
1: Quello che piace, c'ha abbastanza camere da letto. Lo prendo e basta.
0: E voilà.
1: 1760 gli abitanti di Trois-Rivières consegnano le proprie armi e prestano giuramento di fedeltà e sottomissione alla sua maestà britannica Giorgio II.
0: Bene.
1: Nel 1787 Lord Dorchester compra Toronto.
0: Tutta.
1: Stiamo lì adesso a dividere
0: le case e di là del fiume.
1: È arrivato quanto volete per queste quattro casette qua? Dai, su.
0: Quanto costano queste quattro mura messe insieme?
1: Vabbè.
0: No, ma io scusami. Ho un piccolo aneddoto.
1: Aneddoto.
0: Un paesino sulla costa Ligure, un signore di Torino ha comprato un appartamento sopra a un bar che rimaneva aperto fino alle 3 del mattino. Un giorno è sceso e gli ha detto: quanto volete per queste quattro mura messe insieme? Gliel'ha venduto, ha chiuso il bar.
1: Fatto bene.
0: Splendido, eh?
1: Voglio dire. 1825 viene incorporata la prima banca della Nova Scotia. Nel 1848 inizia la produzione della prima gomma da masticare. Chiclets, signore e signori.
0: La produzione.
1: 1889 viene creata l'azienda Nintendo. Ah, queste sono le curiosità. Nel 1918, ahimè, appaiono i primi casi di influenza spagnola qui nel Quebec. Comincia Victoriaville, Arthabaskat, Rivière e Richmond. Nel 1961 Daniel Johnson è eletto capo dell'Union Nationale. Nel 1992 la storia si scrive nella Lega Nordamericana di Hockey quando Manon Réaume gioca la sua prima partita ufficiale. È, ricordo, la prima donna a diventare portiera nella squadra di hockey professionista. Parlerà per i Lightning di Tampa Bay.
0: Secondo me si dice portiere. Però.
1: Vabbè, portiere. Nel 2003 viene svelata la sentenza nel mega processo delle famose bande di motociclisti criminali. Nel 2010 McLean's fa scandalo, una rivista canadese che è pubblicata a Toronto, che qualifica il Quebec la provincia la più corrotta del Canada.
0: Oh, va?
1: E mette tra l'altro in copertina, sì, è stato uno scandalo quello perché il Quebec qua l'hanno presa malissimo, ovviamente. E sulla copertina c'era il Bonhomme Carnaval, addirittura con una borsa piena di soldi in mano.
0: Simbolo proprio
1: del Quebec. Ho finito, caro Ivo.
0: Bene, il proverbio: chi si accontenta gode. Bel proverbio.
2: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
3: Autorisato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenè, $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari impanati, una libra, 5,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, due pacchi per 5 dollari. Olio misto, Bellaggio, un litro a 3,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libra. Patate Yukon, 10 libbre a 2,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, grazie Silvio Orvieto, Ivan Restelli per La Storia ci insegna. Restate lì perché poi ovviamente alle 12 abbiamo l'appuntamento con l'oroscopo. Intanto, care amiche e amici che state aspettando qualcuno che magari è in metro sull'arancione o sulla verde, la blu, la verde è tutto ok per una volta forse, e l'arancione, la blu invece ci sono problemi tecnici, insomma sembra che il servizio sia sospeso, quindi se qualcuno è in ritardo e sta prendendo la metro, ecco, sappiate che c'è qualche disguido in questo momento. Come sempre ovviamente ascoltateci non solo sulla radio ma anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, e poi aspettiamo voi, le vostre attività, voi i nostri futuri sponsor. Se volete ovviamente essere con noi nella nostra bella radio, potete farlo, diventare nostri partner, basta andare sul nostro sito internet, c'è una pagina tutta dedicata a voi appunto per fare pubblicità con noi. Noi continuiamo ovviamente con Tommaso Paradiso per la nostra hit di questo momento.
1: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
2: Le più belle canzoni dell'estate e le novità del momento.

andarci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriele Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriele Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriele Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

in diretta sulle onde di CFMB 12.80 come sempre Vittoria Zorfini con voi, tanta bella energia, tante belle canzoni, poi tante belle persone. Oggi abbiamo avuto ospite il nostro mitico Mike Melino e quindi insomma tutto il bene anche a lui. Ovviamente poi potete riascoltare l'intervista sul nostro sito e su YouTube, anzi la stiamo preparando e mettendo a punto così da poterla recuperare anche in un secondo momento. Splende il sole fuori dai nostri studi, appunto dicevamo un po' frescolino, ma a noi piace così e gli alberi lo sentono prima di noi. Poi peraltro oggi, come ricordava il nostro Silvio Orvieto, giornata dedicata proprio agli alberi, che peraltro insomma sappiamo abbassano anche la temperatura in città, quindi più ce ne sono meglio è. Sicuramente in Canada non ne mancano. Noi continuiamo ovviamente con la bella musica e per quest'ora abbiamo scelto Lucio Battisti, Un'avventura.

0: telefonando, ma di belle canzoni ne abbiamo oggi tantissime. Allora c'è poco da fare, ragazzi. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Allora, l'altro giorno abbiamo messo uno dei vostri preferiti, Amore Nascosto con Céline Dion, che l'abbiamo ascoltata mille volte, la riascolteremo altre mille, l'abbiamo ascoltata anche lunedì. Oggi invece è arrivato il momento di scuotere un po' gli animi con Every While, While, While o Wine, Wine, Wine, con Sign of the Gypsy Queen.

Poi dite che non vi vogliamo bene, eh? Anzi, ragazzi, questa canzone veramente ci rimette al mondo in questo mercoledì 23 settembre. Sì, perché per chi fosse tornato al lavoro, chi non avesse mai smesso, chi è in preda a grandi decisioni, non è stato proprio un periodo facilissimo e quindi, insomma, c'è sempre da lottare nella vita adulta, ma va bene così purché siamo insieme in onda su CFMB 1280, con o senza l'italiano, non importa, ce la faremo, cioè un italiano, certo, sempre in italiano, poi magari qualche errore, qualche cosa, ci ridiamo su. No, mi fa ridere perché ogni tanto escono delle cose e mi sorprendono. A quale caffè siete arrivato? Io ho 1,5. Poi bisognerebbe definire il mezzo, perché un caffè espresso e poi una longe, quindi la longe chiaramente non è una tazzina, è una tazza, ma una mezza tazza, quindi adesso andrò a bere l'altra mezza. Che dite, è troppo? Secondo me sì, è troppo, ma invece sapete cosa non è mai troppo? Non abbiamo mai abbastanza delle belle canzoni come questa. Torna per noi Mannarino e Sombriacato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Se ve lo stavate chiedendo, abbiamo appena ascoltato Malika Ayane con È andata così e subito dopo Mario Biondi, Invisibile, che ha chiuso la nostra seconda ora insieme. Adesso ne iniziamo un'altra, fra pochissimo l'appuntamento con le stelle con Silvio Orvieto, prima Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro prima collaborazione Uguale a me.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 23 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna favorevole porta aria nuova e vi avvicina a persone capaci di ragionare senza inutili formalità. Mercurio, in opposizione, rende invece più delicata una trattativa o una conversazione di coppia, mentre Marte, contro, abbassa le energie. Accettate un aiuto.

Molto pratico e non trasformate ogni divergenza in una prova di forza. Toro, la luna in quadratura vi rende rigidi davanti ad un imprevisto, mentre Venere in opposizione accentua distanze affettive e divergenze economiche. Marte, amico, vi aiuta però a trovare una soluzione concreta. Se un acquisto condiviso crea tensioni, fissate il budget e lasciate perdere le questioni di principio. Gemelli, Luna, Sole e Mercurio favorevoli portano aria nuova. Contate una bella capacità di coinvolgere gli altri nelle vostre idee. Una conversazione nata durante un caffè può trasformarsi in una proposta concreta. Mandate quella mail o fissate l'incontro. Oggi le parole trovano finalmente il pubblico giusto. Cancro, Sole e Mercurio in quadratura aumentano pressioni professionali, incomprensioni familiari e difficoltà nel far rispettare una decisione, mentre Venere è amica, protegge alleanze e affetti. Durante una riunione non reagite alla prima critica, chiarite obiettivi e responsabilità, poi cercate sostegno nella persona più affidabile. Leone, qualcuno contesta una decisione e la luna in opposizione vi fa percepire il confronto come una sfida personale. Venere contro irrigidisce ulteriormente i rapporti, mentre Giove nel segno sostiene autorevolezza e fiducia. Difendete il progetto con i risultati, non con il volume della voce. Vergine, Venere e Marte amici sostengono rapporti, creatività e iniziativa, rendendo più semplice trasformare un'intuizione in qualcosa di concreto. Chiedete una collaborazione, fissate un appuntamento o affrontate una piccola modifica in casa. La giornata procede bene quando smettete di cercare un problema da prevenire. Bilancia, Luna e Mercurio favorevoli accendono idee, contatti e progetti condivisi, mentre Giove amico amplia le possibilità. Una conversazione nata durante un caffè o in una chat di gruppo può diventare una proposta concreta. Fate circolare l'idea senza pretendere di definirne subito ogni dettaglio. Scorpione, una resistenza esterna mette alla prova la pazienza. La luna in quadratura vi rende ostinati, ma Sole e Mercurio amici vi aiutano a trovare una soluzione concreta. Cambiate una procedura, chiedete un confronto diretto o coinvolgete chi ha il potere di decidere senza trasformare l'ostacolo in una guerra personale. Sagittario, Luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, rapidi e disponibili a sperimentare, mentre Giove favorevole apre prospettive più ampie. Una conversazione in chat o durante un caffè può suggerire un viaggio, un corso o una collaborazione. Informatevi subito, l'idea merita di uscire dalla categoria prima o poi. Capricorno, Sole e Mercurio contro portano pressioni professionali, documenti da correggere e un confronto con chi decide, mentre Venere e amica vi assicura una collaborazione sincera. Non accettate indicazioni generiche, chiedete obiettivi e scadenze precise, poi affidatevi a chi ha già dimostrato di essere competente. Acquario, Luna nel segno e Mercurio favorevole vi rendono brillanti, rapidi e capaci di vedere una soluzione fuori dagli schemi, mentre Giove opposto porta richieste esagerate. Presentate il progetto e indicate ciò che può davvero ottenere. Vendere sogni oggi attirerebbe soltanto aspettative ingestibili. Pesci, Venere e Marte vi restituiscono sicurezza, complicità e voglia di agire dopo giornate più faticose. Un rapporto può ritrovare intensità oppure un progetto creativo ricevere finalmente sostegno. Rispondete al messaggio importante o proponete un incontro senza aspettare che siano sempre gli altri ad esporsi.

sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte,

0: bella, che bel testo e anche la sofferenza quando è raccontata così bene in qualche modo ci consola, fa tutto il giro fondamentalmente, poi alla fine in qualche modo ci fa stare meglio. Tanti ricordi su questa canzone, non li condividerò adesso perché sono un po' tristi, però ricordo che quando la sentivo andava a toccare proprio delle corde dell'anima e mi facevano sentire assolutamente in linea con la canzone e con l'autore. Credo che insomma sia veramente non solo la potenza della musica ma proprio la sua forza, il motivo anche per cui l'ascoltiamo, per cui ci affezioniamo magari così tanto a un cantante, a un artista. Intanto vi posso dire che la temperatura è un po' aumentata, 14 gradi fuori dai nostri studi, a meno che la percepita non sia un pochino meno, forse 13 la percepita, così dice l'app, poi che facciamo, ci fidiamo? Secondo me dai, oggi ci possiamo fidare, tanto più che più tardi addirittura arriviamo a 19 gradi, adesso io non vorrei dire ma secondo me forse la giacca era eccessiva. Domani invece ci potremmo svegliare con una temperatura intorno ai 7 gradi, poi giornata soleggiata anche quella di domani, un bel giovedì in cui ci aspetta un'altra bella puntata di Caffè Scorretto con Silvio Orvieto dalle 10 alle 10.30. A proposito, la bella puntata di oggi la trovate sul nostro sito internet, è già stata pubblicata, è già online, è già su YouTube, quella col nostro mitico Mike Melino, parlando di Turandot, visto che è nel coro dell'Opéra de Montréal e ovviamente tanta bella radio fatta insieme. Altro che intelligenza artificiale, come direbbe De Martino, intelligenza artigianale che ci piace sempre tantissimo e puntiamo tutto su quella, mai per demonizzare lo strumento dell'intelligenza artificiale ma semplicemente per ricordare a noi esseri umani che possiamo fare delle belle cose e che non dobbiamo lasciarci travolgere dai cambiamenti ma piuttosto essere sempre diciamo i protagonisti della vita, non in senso egocentrico però nel senso di non lasciarci travolgere da strumenti che sembrano più potenti di noi, ma di continuare appunto ad insistere a fare le cose esattamente come ci piace farle, cioè non so se sono stata chiara però secondo me è quello proprio il senso e la vera risposta importante da dare. Detto questo, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

I Tiro Mancino hanno tirato fuori questa canzone bellissima, anche un po' lontana forse dalle canzoni per cui abbiamo conosciuto i Tiro Mancino, anche magari alcune un pochino più ironiche, se vogliamo, la descrizione di un attimo, due destini, per me importante, veramente malinconica e stupenda. E poi anche ovviamente Sale Amore e Vento, bellissima, ci piace un sacco, devo dire, da quando ho iniziato le mattine con Vittoria che la suoniamo insieme, anche perché, se vi ricordate, questa canzone aveva un po' un tema che richiamava in qualche modo anche la sigla di un famoso telefilm che si chiama Narcos. Adesso ci spostiamo invece in Sicilia, dove c'è un cantante che a me piace particolarmente, sto parlando di Marco Castello. Abbiamo avuto già modo di parlare di lui qui in diretta, perché è la grande scoperta degli ultimi anni. Ha rifatto anche la parte Lunedì Cinema di Lucio Dalla agli Stadio, l'ha rifatta anche Marco Castello con tantissimi altri brani stupendi. Io lo amo, spero di incontrarlo un giorno, perché secondo me è uno di quelli che, insomma, ha costruito proprio un bel percorso da artista, senza guardarsi troppo intorno e cercando più che altro di creare qualcosa di suo, e lo trovo meraviglioso. Comunque, Marco Castello e di si torna sempre in Sicilia. Abbiamo avuto tanti ospiti siciliani in questo lungo periodo, e insomma chissà che non riusciremo ad avere anche il mitico Marco Castello, che in tanti conoscono per diversi suoi brani. A me piace tantissimo Beddu, un saluto quindi agli amici siciliani che la capiranno meglio di me, ma in tanti la conoscono, lo conoscono soprattutto per questo brano, che è diventato un po' icona anche del suo operato. Questa è Copricolori, lui è Marco.

0: Allora, vi è piaciuto questo sound di Marco Castello? Spero di sì. State ascoltando CFMB 1280, lo dico per coloro i quali sono venuti da altri lidi meravigliosi del web e ci hanno raggiunto sulla cara, vecchia, infallibile radio CFMB 1280, sempre presente. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi. CFMB.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

amarti tanto, ma senza occuparci mai un giorno di noi due. Però stasera ho un'idea, andar lontano un po' da soli,

abbiamo sempre lavorato. Con la paura di non arrivarci mai. Adesso non ci son problemi, abbiamo il tempo di pensare un poco a noi. Mi hai regalato bei bambini ed hai il diritto ormai di riposarti un po'.

ricorderemo i tempi andati. E fino in fondo io non amerò che te. Il tempo forse ci ha invecchiato, ma il cuore mio batterà per te.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Ferma e Consoli, Levante, vedete, la Sicilia torna sempre, volenti o nolenti, soprattutto nella musica, nel cantautorato. A proposito di cantautori, sicuramente c'è anche Battiato, ve lo giuro, è un caso, assolutamente. Poi adesso, se lo guardassimo dall'esterno, sembra tutto perfettamente unito, ma in funzione sempre della musica. In realtà stavo pensando proprio a Franco Battiato, a quando ha fatto questa collaborazione con Alice dopo il singolo del Il vento caldo dell'estate, che abbiamo amato moltissimo, e poi per Elisa, ovviamente, chiaramente il riferimento è a Ludwig van Beethoven, il cui tema musicale viene ripreso nell'introduzione della canzone. E sembra che si parli di un triangolo amoroso, ma in realtà, secondo almeno gli esperti, sembrerebbe che in realtà la canzone si riferisca alla tossicodipendenza e che di conseguenza l'Elisa del titolo sia più che altro un nome in codice per riferirsi all'eroina. Ecco perché anche l'interpretazione di Alice a quel Sanremo, alla 31esima edizione dell'81, ecco perché è così deciso, così anche un po' arrabbiato, ecco, in qualche modo, e forse all'epoca non si era capito benissimo questa cosa, che poi magari è stata spiegata nel tempo. Allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, lei è Alice.

0: Elisa, per Elisa, bellissima, che intensità, che energia, veramente incredibile. Credo che Alice sia veramente un'artista pazzesca. Sono le 12:43, oggi è mercoledì, vuol dire che oggi c'è con noi anche il nostro fantastico Pedro D'Amico, che sarà in diretta ovviamente qui sulle onde di CFMB 12:80, quindi non perdete più tardi l'appuntamento con Pedro D'Amico. Noi intanto continuiamo ovviamente sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore, sempre con le mattine con Vittoria.
1: Están escuchando la mañana con Vittoria. Buenos días.

Sempre stupenda questa canzone, ogni volta che l'ascolto mi piace tantissimo, poi con questa chitarra. Tu cosa fai stasera, visto che ascoltiamo sempre la canzone simile per il titolo di Noemi? Tu cosa fai questa sera? Beh, quella di Dario Baldanbembo ogni tanto la dobbiamo mettere per forza, perché ci piace tantissimo. Noi puntuali come sempre, più o meno siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E noi il disco ce l'abbiamo, ci piace viaggiare leggeri, soprattutto con Ariane Moffat, Jouer.

0: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Fra poco Pedro D'Amico, restate lì, mi raccomando. Prima due belle canzoni. Si inizia con Caterina Caselli, Emanuele, e poi Dentro i tuoi occhi, Raf. Noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, nuove provocazioni di Mosca. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo riporta il Guardian. Il velivolo è stato intercettato dai sistemi radar polacchi, comunica Varsavia, e sono immediatamente decollati i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro del dibattito le principali crisi internazionali a partire da Ucraina ed Iran. All'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, oggi c'è attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. La cronaca stasera alle 19, fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre la notte scorsa effettuava un intervento ad alta quota nell'anfiteatro. Morte inaccettabile, fare piena luce il commento di Giorgia Meloni.
2: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della Cultura Giuli.
3: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
2: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
1: È stata la segnalazione di alcuni compagni a sventare l'aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa di una scuola di Lamezia Terme. Il giovane, fermato dai carabinieri, aveva progettato di accoltellare l'insegnante, probabilmente per vendetta dopo una bocciatura. L'azione organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovalan Lazzari e a sparargli Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni.
4: L'esame è terminato, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio. In aria ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
5: Non ha voluto uccidere nessuno.
4: Si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo, che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lazzari, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica nelle prossime ore. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Sport calcio, David Alaba è sempre più vicino all'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza a Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano. Per chiudere l'operazione manca solo il passaggio delle visite mediche. Alaba, 34 anni, ha costruito una carriera ai massimi livelli tra Bayern, Bayern Monaco e Real, conquistando tra l'altro 4 Champions League, 2 con i bavaresi e 2 con i madrileni. Buone notizie per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher raggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saranno

0: Saranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del Tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

pazzesca. Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

0: questions, puis faire visiter la maison des gens qui sont intéressés à devenir des donateurs, des partenaires. C'est un beau milieu.
1: Oui, et on va essayer que l'an prochain, la radio, il va être sur place.
0: Je vois ça.
1: Oui, comme ça, on peut avoir plus de gens qui vont partager, ils vont dialoguer avec nous. Alors, Madame Nicole Bouchanan, merci beaucoup. On va se voir bientôt. Et la radio, c'est à votre disposition pour n'importe quel
0: événement.
1: C'est ça.
0: Okay, le prochain, c'est la campagne de Noël. Alors,
1: parfait.
0: Bien que ça nous fera plaisir d'en parler. Merci à vous, oui, et à vos auditeurs. Bonne
1: merci. Et bonne journée
0: merci
1: à vous et à Valérie aussi.
0: Oui, je lui fais le message. Soyez
1: merci.
0: Sans crainte.
1: Merci
0: beaucoup.
1: Bye. Bonne journée. Bon, alors, tout andato bene, veramente. Domenica era splendido la giornata, in pomeriggio è venuto anche il sole, siamo avuto con noi comunque una grande festa. E allora adesso andiamo, diciamo, al passato, presente e futuro dell'Associazione degli Elsi. Questa è una canzone che il mio invitato di oggi, Gennaro Pansera, ha detto che era l'inno un po' degli Elsi, perché non c'è un inno proprio del paese, ma questa canzone dimostra, mettiamo, la cultura, la storia del paese, che io veramente ho conosciuto per due o tre volte, perché come sapete sono nato in Argentina, ma tutta la mia famiglia proviene dagli Elsi. Comunque, fra poco parleremo con Gennaro, vi farò ascoltare un pochino la canzone ancora e dopo andiamo con Gennaro per sapere di più, perché lui è stato il presidente più giovane della storia dell'Associazione degli Elsi e sa tutto di quello che è passato, presente e futuro dell'Associazione degli Elsi. Ascoltiamo la canzone un pochettino.

0: Ora, ciao Gennaro, come stai?
1: Ciao Pietro, bene bene, tutto sotto controllo.
0: Certo, certo, sai, io, come ho detto prima, sono nato in Argentina comunque, e quando suona questa canzone mi sento, non so, nel sangue, nella pelle, mi fa qualcosa, mi fa come che sono nato là. E io penso che per te significa tanto questa canzone, no?
1: Beh, a me non me ne effetto, perché quando ho sentito la prima volta questa canzone avevo 5 anni, quindi col passare degli anni, adesso ce n'ho qualche anno in più, ma col passare degli anni l'effetto, come dire, è un po' di meno.
0: Ti ascolto un po' lontano.
1: Sì, mi senti bene? Perché sono per strada.
0: Ok, ok, adesso va bene, dai. Sì. Allora, sì, ma tu dici che ci avevi solo 5 anni, ma non è che è passato tanto tempo, sei sempre giovane tu.
1: Sì, sì, sì, questo, il tempo non passa mai.
0: Certo.
1: Per noi.
0: Adesso ho detto che sei stato il presidente più giovane dell'associazione degli Elsi. Quanti anni ci aveva? Diciamo, quando è capitato quello?
1: Beh, sono stato il presidente più giovane, non avevo neanche 25 anni quando ero presidente, e ho festeggiato il 10° anniversario dell'associazione. Quest'anno festeggiamo il 60°, fai un po' il conto quanti anni sono.
0: Sì, ma non lo voglio fare.
1: Mezzo secolo.
0: Sì, è vero, è vero. Allora io direi, no, che tu non sei il passato dell'associazione degli Elsi, tu sei il passato, presente e futuro dell'associazione degli Elsi, perché ce n'hai tanto, diciamo, hai fatto tanto nel presente, no, dico, ripeto, hai fatto tanto nel passato e stai facendo tanto nel presente e farai tanto nel futuro. Tanto nel presente e farai tanto nel futuro. Mi sbaglio?
1: No, io veramente vorrei parlare più del futuro che del passato, perché il passato fa bene un po' i ricordi, la nostalgia, ma non ci porta a nessuna parte, risultati non ne darà.
0: Certo.
1: Il futuro è infinito, il futuro non ha fine, quindi sì, dobbiamo puntare sul futuro, dobbiamo puntare sulla continuità. La continuità è una parola molto importante per noi, perché, diciamo così, va alimentata, il futuro va alimentato anno per anno, giorno per giorno. E diciamo, noi abbiamo fatto tanto nel passato con i giovani, abbiamo fatto conferenze, e hai anche una testimone di fronte a te che ha partecipato alla seconda conferenza dei giovani elsesi. Abbiamo i giovani d'Italia più i giovani elsesi. Preferisco non dire quanti anni fa, ma
0: mi sta guardando
1: come membro del COGIC, che era il Comitato Giovani Italo-Canadese, ha fatto parte della seconda conferenza dei giovani elsesi di Montreal.
0: Bello, bello, bravo. Auguri, Sonia. Ti saluta.
1: Ricambio i saluti.
0: Bravo. Continua.
1: No, io diciamo così, vorrei parlare di questo 60°, questa tappa importante dell'associazione, perché l'associazione stessa di Montreal è la più giovane, perché se ricordiamo, tu sai bene, l'associazione Sant'Anna in Argentina ha fatto 70 anni, 3 anni fa, 73 anni. L'associazione, il Club Sant'Anna di Southwark, Connecticut, ha festeggiato 100 anni nel 2015, quindi ha 111 anni, quindi noi 60 anni siamo ancora ragazzini, quindi
0: sicuro.
1: Abbiamo molto da fare per raggiungere il loro anni.
0: Sì, sì.
1: Io preferirei parlare un po' del futuro della nostra associazione.
0: Vai avanti.
1: E oramai quello che è fatto negli 60 anni, abbiamo fatto tante cose, come il rientro del 2005, dove siamo riusciti a portare più di 600 persone a Elsi per il bicentenario della festa di Sant'Anna, della Sacra del Grano. Abbiamo avuto quasi 300 da Montreal, dall'Argentina, dagli Stati Uniti, gente che era nata negli Stati Uniti, che ha mai visitato il paese, quindi sono venuti, erano due autobus pieni, saranno 100 e più persone che sono venute dagli Stati Uniti. Ma piano piano tutto sta morendo. Qui abbiamo l'esperienza, che sono stato anche presidente della federazione dell'associazione molisane, ero il più giovane allora, riuscito ad avere più di 40 associazioni membro della federazione. Adesso le puoi contare su, sì e no, su due mani. Sono rimaste una decina di associazioni, e quelle attive veramente puoi contarle su una mano sola. Diciamo, tutti quanti dicono, beh, i giovani non sono interessati a continuare. Io non sono d'accordo. Io so che la formula giusta è dare ai giovani il potere assoluto di come svolgere le attività associative. Io, con la poca esperienza che ho, solo 55 anni di associazionismo, ho imparato che noi siamo patriarcali, diciamo così, vogliamo imporre alla nuova generazione quello che noi sappiamo e quello che noi vogliamo veramente fare capire ai giovani. Ma no, loro hanno una nuova idea, un nuovo modo di agire, un nuovo modo di pensare. Dobbiamo pensare che sono loro il nostro futuro e alla loro maniera. Non possiamo imporre le nostre idee. Questo è quello che io penso. E credo, noi siamo ancora fortunati, e credo che questo 60° anniversario dell'associazione dobbiamo capovolgere tutto quelle idee non vecchie, idee del passato, e dare via libera alla nuova generazione. Come si comunica? Diciamo così, prima noi era il telefono e le lettere, adesso con la nuova tecnologia in pochi secondi si possono mandare tutti i messaggi che vuoi, e quindi la nuova generazione lavora su questo tipo di comunicazione, e a questo, e noi dobbiamo dare spazio al web. Dobbiamo dare spazio alle piattaforme che comunicano tra di loro. Quindi le idee sono differenti, anche se basate sulla nostra cultura, ma la cultura deve essere trasmessa in un modo nuovo, in una maniera nuova, per una generazione nuova.
0: Sì.
1: Ho parlato troppo?
0: No, sta bene, sta bene. Come dirti, sono delle parole che hanno un contenuto, una verità. È vero lo che dice, noi di volta le vogliamo imporre la nostra mentalità, ma non è così. Oggi la vita è cambiata, il mondo è cambiato, comunque loro si muovono su quella piattaforma, come tu hai detto, comunque dobbiamo lasciare fare, anche se di volta non fanno quello che noi vogliamo che fanno, ma comunque e stanno abituati adesso di farlo. Mi sta bene, veramente sì. E noi, come tu hai visto, di già i giovani stanno cominciando a entrare, a fare parte, come tanti giovani che piano piano fra di loro si comunicano per far parte della nostra associazione. Allora, Gennaro, che una cosa che io voglio sapere di te: che si sente rappresentare i tuoi compaesani?
1: Ma questa è una domanda un po', diciamo così, trabocchetto, perché essendo io sono arrivato qui in giovane età, sono vissuto, diciamo così, sono arrivato qui a 20 anni, e 20 anni quindi ho avuto tutta la mia infanzia, sono da scuola, vivo in Italia, amici di scuola, e soltanto che non ho mai avuto il modo di capire, diciamo, se non ho sofferto veramente, dicevo, la terra straniera, quella, quell'altra. È stato come passare da una casa all'altra. non ho mai perso i contatti con gli amici vecchi e ho sempre avuto amici nuovi, quindi mi sono trovato sempre in un mondo molto agiato, diciamo così, non ho avuto mai problemi di comunicazione sia nel mondo nuovo che nel mondo vecchio, quindi ho avuto sempre una vita un po', diciamo, facile, perché la famiglia, avendo la famiglia qua, avendo gli amici qua, avendo gli amici là, e poi comunicare oggi è molto facile, viaggiare è facilissimo, era facilissimo per me, adesso è un po' più difficile perché, diciamo così, con qualche anno in più, con qualche chilo in più è più difficile viaggiare, ma i contatti sono sempre quelli. Quindi la nuova generazione jersese di Montreal, diciamo così, è un'associazione, una comunità che si è distinta in un certo senso, e abbiamo molte, diciamo, non personalità, diciamo, personalità in un certo senso, sì, in tutti i campi, in campi politici, in campi economici, in campi industriali, abbiamo un po' di tutti i tipi, e rappresentare la nostra comunità è, credo io, che è un privilegio. Sentirsi a volte, dice, mi sento all'altezza di sentito di comunicare con la nostra comunità, rappresentare la nostra comunità. Io veramente mi sono sentito sempre a mio agio rappresentarla, e umilmente sono fiero di rappresentarla ancora, anche se non avendo titoli associativi o di altri titoli, la rappresento e mi sento parte della nostra comunità. Al 100%.
0: Mi piace quella risposta, perché mi capita a me anche. Quindi è una cosa che l'altro giorno quasi mi ho trovato con un calendario del 1996 e c'erano tante fotografie in ogni pagina dove si vedevano le traglie che facevano in quell'anno là. Gennaro, era incredibile cosa facevano. Come dirti, con il poco tempo che ci abbiamo qui di farlo, quello ti rende conto che, diciamo, la voglia di fare, nel sangue uno porta quella voglia di fare, e sono fiero, sono contento di rappresentare anche io questa associazione degli Elsi. Gennaro, che c'hai di più? Possiamo parlare del 60esimo, il 14 di novembre, è vicinissimo.
1: Questo è molto importante, perché dobbiamo riunire la nostra comunità e trasmettere quella grande parola che è la continuità. La continuità è una parola molto molto importante per noi, e dobbiamo metterla in atto. Se la solo nominiamo e non la mettiamo in atto, non serve a niente. Siamo arrivati quasi alla fine di un'epoca un po', diciamo così, se manchiamo il treno chissà dove andiamo a finire.
0: Sì.
1: Io non ci credo, perché anche se la nostra fede, la nostra personalità lavorativa, culturale è ancora valida dopo più di due secoli, diciamo così, credo che dobbiamo continuare ancora per molti anni, trasmettere alla nuova generazione quel sentimento che hanno nel paese, diciamo così, perché tutti vivono per la festa del grano. La festa di Sant'Anna rappresenta un punto importante anche nel calendario, tutti lavorano per quella data, gente che prende un mese di vacanza per fare i carri, gente che non va in viaggio, non va alla spiaggia per lavorare per quei carri. Questa è una tradizione che ci portiamo dietro da secoli, quindi credo che riusciamo anche, se minimamente, a trasmetterla alla nostra generazione futura. Credo che il nostro futuro è assicurato. Io ci credo, personalmente ci credo, e credo che il messaggio che daremo il 14 di novembre per la nostra gala deve essere un messaggio che deve essere recepito da la maggior parte della nuova generazione.
0: Grazie Gennaro, questo che hai detto di già lo hai trasmesso ai giovani, comunque ci sentiamo prossimamente e ti ringrazio per queste belle parole che hai detto sulla nostra situazione degli Elsi. Grazie Gennaro.
1: Grazie a voi e alla prossima. Saluto.
0: Boh. Adesso siamo avuto un piccolo problemino, a me risolto. Comunque adesso passo a Sonia. Sai qualcosa da dire, Sonia?
2: La canzone.
0: Ok, andiamo con la canzone e stiamo sempre a Elsi. Comunque una bella canzone di Paeseme, non so se l'ho detto bene, versi e musica di Luigi Padulo.

0: Allora andiamo subito perché siamo alla fine. Classifica della Federación delle Associazioni Molisana de Quebec de Bowling. Questa hanno compiuto quest'anno 20 anni di attività. Comunque il primo posto, Boiano 2 più 409, Vinchiatoro 2 più 322, Vinchiatoro 1 più 301, Isernia più 275, Montorio più 265, Culionese più 260, Guardialfiera più 257, Cantalupo più 225, Frosolone più 190, Santa Maria del Molise 1 più 180, Ripapottoni più 159, Boiano 1 più 146, Santa Elia a Pianesi più 29, Campo di Pietra più 16, Cercio Maggiore meno 9, Campo Chiaro meno 30, Gildone meno 406 e Santa Maria del Molise 2 meno 496. Io insieme alla mia compagna di viaggio Sonia Benedetto vi diciamo alla prossima settimana con il ritrovo dei poeti. Arrivederci e grazie. CFMB.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

e nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa.

al nostro programma edizione del 23 settembre 2026. Oggi è mercoledì ultimo, buon pomeriggio per quanto mi riguarda per questa settimana. In sala regia abbiamo Sonia Benedetto che ci assisterà fino alle ore 18. Quindi come sempre vi ringrazio per averci scelto. Vi dico che oggi è una giornata meravigliosa, ma questo l'avrete già constatato, un sole stupendo, sono 19 piacevolissimi gradi all'esterno dei nostri studi, dunque abbiamo raggiunto la massima prevista per oggi, il tasso di umidità è del 36%, ancora sole domani con una massima di 20 gradi, venerdì soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 22 gradi. Questa notte tuttavia la temperatura scenderà a 9 gradi. Il tramonto avverrà alle 18:50. Abbiamo ascoltato Ornella Vanoni con questo inno alla musica, proseguiamo con Adriano Celentano e Mina e il titolo del brano è semplicemente Eva. Buon ascolto.

Allora, oggi abbiamo Teresa Mannino, ieri avevamo un comico Roberto Lipari siciliano e anche Teresa è siciliana ed è molto molto divertente, ma lei è già stata ospite del Buon Pomeriggio in passato, quindi l'abbiamo ripresa poiché abbiamo sentito questo monologo molto, molto simpatico, molto carino, che parla dei tedeschi e dice: i tedeschi che fanno i furbi. Lei non ci può credere perché secondo lei solo in Italia ci sono i furbi, e invece ha dovuto ricredersi. E poi, per quanto riguarda il dottor Filippo Ongaro, come capire cosa vuoi fare da grande anche se hai 50 anni? Avremmo dovuto passarlo ieri, non c'è stato il tempo, quindi lo faremo oggi con il dottor Filippo Ongaro. Tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, e poi dobbiamo ricordarvi tanti appuntamenti, per cui rimanete in nostra compagnia. A tale proposito vi diciamo che i prossimi artisti sono i favolosi Pooh, dobbiamo aggiungere un aggettivo qualificativo perché sono davvero straordinari. Saranno a Montreal il 27 novembre prossimo e la data si sta avvicinando a grandi passi, per cui se ancora non avete acquistato i biglietti fatelo al più presto, non potete perdere questa indimenticabile serata con i Pooh. Ancora una notte insieme, sono loro a dircelo, quindi non si può non accettare questo invito. Buon ascolto.

È la volta di Julio Iglesias, molto amato dalle ascoltatrici e anche dagli ascoltatori di CFMB. Diciamo che ho tre o quattro nomi che mi vengono in mente così quando penso a Julio Iglesias, canzoni che Graziella, la mia collega, programmava regolarmente nei suoi programmi, e quindi perché no? Cerchiamo di accontentare tutti quanti. Oggi l'ascoltiamo con la versione italiana di Por el amor de una mujer. E gli facciamo tanti auguri perché in italiano passar di mano, dicevo, e oggi è il suo compleanno. Sapete quanti anni compie Julio? È arrivato anche lui a 83 primavere. Incredibile, ma vero, tanti compleanni. Oggi c'è Bruce Springsteen che compie 77 anni, e poi ancora vediamo chi, mi pare di aver visto altri nomi conosciuti, Carl Brave, che è un rapper, autore, cantante, che avete ascoltato, lui è più giovane, 37 anni per quanto riguarda Carl Brave. E c'è anche oltre a Julio Iglesias Gino Paoli avrebbe compiuto oggi 92 anni, e lo ricordiamo, è venuto a mancare proprio all'inizio di questo anno, quindi ricordiamo con affetto tutti questi artisti. E adesso ascoltiamo Julio con Passar di mano.

Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è. Passar di mano ed aspettare. E la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
1: Vino, vino, vino, vino.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.
4: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436, 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
2: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: E questa era l'inconfondibile voce di Paola Turci con Fatti bella per te. Adesso parliamo del pane e coperto. Qualcuno ha voluto fare una battuta e ha detto: io prendo solo pane e coperto. Ovviamente si riferiva alla cifra aggiuntiva che si trova in molti menù del nostro bel paese. Ebbene, vediamo un attimino lo stupore degli stranieri, dei turisti stranieri, ma ormai molti lo sanno, coloro che tornano più volte in Italia, e quindi quando è più facile decifrare più o meno le portate, arrivando poi alla voce coperto, che nessuna app di traduzione riesce a rendere comprensibile, perché il coperto è un uso quasi dico esclusivamente italiano, e secondo molti studiosi risale addirittura al Medioevo, perché all'epoca taverne e locande offrivano rifugio a viandanti e contadini che spesso portavano con sé le proprie vivande. Quindi l'oste chiedeva un piccolo extra per l'uso dello spazio, del focolare e delle stoviglie per stare al coperto. Quindi l'abitudine di far pagare una cifra aggiuntiva è sopravvissuta ai secoli e oggi è ancora in uso in molti ristoranti nostrani come contributo per pane, tovaglie e posate. Ovviamente le cose sono cambiate notevolmente, perché se prima i contadini si portavano il mangiare da casa, adesso uno va a mangiare al ristorante, qui non si porta proprio niente. Comunque, questa spiegazione a volte comunque non basta a sedare stupori e polemiche dei nostri avventori, e soprattutto in quello straniero. Hanno comunque poco da lamentarsi gli americani, per i quali la mancia non è un optional ma un obbligo morale, che viaggia ormai tra il 18 e il 25% del conto e rappresenta la fetta più importante dello stipendio dei camerieri. In altre parole, negli Stati Uniti bisogna aggiungere il 18-25% perché i camerieri contano su questa percentuale per il loro stipendio. In altre, insomma, praticamente sono i clienti che pagano una porzione dello stipendio dei camerieri. La gratifica, anche se non imposta per legge, è un'usanza diffusa in molti paesi del mondo, e qui veniamo al nostro Canada e al Regno Unito. Altrove si viaggia tra vecchi retaggi e strane abitudini, come a Burlington, proprio qui vicino, nel Vermont, dove la frustrazione, sentite bene, dei camerieri verso i turisti del Quebec canadese ha persino generato una leggenda metropolitana da retrobottega, la cosiddetta tassa Q-U-E-E-B, che sta per Quebec, insomma, disseminato un pochino. Un modo di dire in maniera gergale e per descrivere l'aggiunta forzata al servizio ai clienti francofoni. Perché? Perché sembrerebbe che i clienti francofoni siano poco inclini alle mance generose. Tutt'altra disposizione d'animo quella dei giapponesi, che l'obolo non solo non lo pretendono, ma addirittura lo ritengono un insulto alla professionalità. D'altra parte, paese che vai, ristorante che trovi. E noi al nostro paese, ai nostri ristoranti e usanze ci siamo affezionati, quindi il coperto quando andiamo in Italia lo paghiamo in silenzio, e la mancia, se il cameriere è attento e gentile, la diamo volentieri.
1: Un affettuoso saluto a tutti i connazionali da Nicola Ciccone. State ascoltando CFMB, la radio italiana di Montreal, in compagnia di Ivana.
2: Oggi tutto è andato male, un po' come d'abitudine, al lavoro hai litigato, con tua moglie c'è grandi studi.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59,99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12,99 la libra. Torte La Frenè, $10,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. Dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Québec.
4: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
5: Sono esattamente le ore 15 e 48 minuti primi. Torniamo alla musica e lo facciamo con Giorgia, Sanremo 2025, la cura per me.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
5: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino e della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
6: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
7: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Sandro Mazzola.
5: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è presente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola. Soprattutto
8: un amico. Allora, un piccolo disguido tecnico, a breve vi presentiamo il GR in programma per oggi, quello aggiornato, cose che capitano, a volte nei computer rimangono quelli che sono già passati, per cui ci scusiamo con voi e a breve vi faremo ascoltare fra pochi.

0: in stato di allerta. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro del dibattito le principali crisi internazionali a partire da Ucraina ed Iran. All'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, oggi c'è attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. La cronaca stasera alle 19, fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre la notte scorsa effettuava un intervento ad alta quota nell'anfiteatro. Morte inaccettabile, fare piena luce il commento di Giorgia Meloni.
1: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della Cultura Giuli.
2: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
1: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
0: È stata la segnalazione di alcuni compagni a sventare l'aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa di una scuola di Lamezia Terme. Il giovane, fermato dai carabinieri, aveva progettato di accoltellare l'insegnante, probabilmente per vendetta dopo una bocciatura. L'azione organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovalan Lazzari e a sparargli Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni.
3: L'esame è terminato, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio. In aria, ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
4: Non ha voluto uccidere nessuno.
3: Si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo, che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lazzari, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica nelle prossime ore. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Sport calcio, David Alaba è sempre più vicino all'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano. Per chiudere l'operazione manca solo il passaggio delle visite mediche. Alaba, 34 anni, ha costruito una carriera ai massimi livelli tra Bayern, Bayern Monaco e Real, conquistando tra l'altro 4 Champions League, 2 con i bavaresi e 2 con i madrileni. Buone notizie per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher raggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del Tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
5: E passiamo ora al cambio.

0: Indicativo del dollaro canadese, l'euro scende di un centesimo, oggi è stato scambiato a $1.60, mentre il dollaro americano rimane stabile a 1.41.
1: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato con passaggi nuvolosi domani, attualmente la temperatura è di 19 gradi centigradi, il tramonto avverrà questa sera alle 18.50.

0: E questo era Francesco Gabbani con una delle sue più recenti canzoni dal titolo L'abitudine. L'abitudine, diciamo che è diversa dal resto del suo repertorio, però insomma bisogna cambiare, bisogna variare. Fra pochissimo ascolteremo il dottor Filippo Ongaro, ma prima pubblicità.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
4: Salsa di pomodoro, rosso Gargano, gusto al basilico, arrabbiata o verdure, 690 ml, 4,99. Citerio Spec affettato, 28,99 al chilo. Burattina Murgella, 100 grammi, 4,99.
3: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
5: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
0: CFMB. Allora, prima di farvi ascoltare il dottor Filippo Ongaro che ci dirà come capire cosa vogliamo fare da grande anche se uno ha 50 anni, ebbene sì, questo è quello che lui ci suggerisce. Vi ricordo che domani mattina alle 9:20 ci sarà un'intervista con Ivan Klisch, sarà Silvio alle 9:20 che lo intervisterà. Ivan Klisch è uno specialista del settore energetico presso il CEREOM Centre d'études en recherche internationale dell'Université de Montréal e quindi parleranno di politica canadese, di sviluppo petrolifero, di gas di scisto, prezzo di benzina, guerra tariffaria e tanto ancora. Quindi non perdete questa interessante intervista domani mattina alle 9:20 con Silvio Orvieto.
6: Non sei sicuro di che strada prendere nella vita o magari sei arrivato a metà del tuo cammino e senti l'esigenza di cambiare. In questo video ti voglio descrivere tre strategie che mi sono state molto utili per capire che cosa volevo fare veramente nella vita e anche per continuare a cambiare ed evolvermi anche avendo superato i 50 anni come nel mio caso. Effettivamente capire che cosa si vuole fare nella vita non è per niente facile e nella mia esperienza facciamo fatica in due situazioni differenti: quando ci troviamo con le spalle al muro e non abbiamo molte vie di uscita, non abbiamo tante opzioni per scegliere, e anche quando invece abbiamo troppe opzioni davanti. Insomma, entriamo in stallo per due motivi diversi: o perché effettivamente vediamo troppe poche opzioni, o al contrario perché ne abbiamo troppe e non sappiamo quali valgono veramente la pena. E poi c'è la difficoltà a capire cosa ci appassiona veramente, cosa ci dà quel senso di soddisfazione che tutti cerchiamo, e anche questo non è banale capirlo e non è nemmeno scontato che rimanga lo stesso, perché noi ovviamente cambiamo, ci evolviamo, quindi quello che poteva sembrarmi assolutamente fondamentale a 20 anni non appare così fondamentale a 50. Evidentemente ci vuole qualcos'altro e è necessario sempre rinnovare un pochino i propri obiettivi, i propri punti di vista. Insomma, la vita a volte sembra che scorra veramente molto in fretta e che manchi il tempo per conoscersi un po' più a fondo, per capire un po' meglio che cosa ci piace davvero e cosa invece non ci piace. Mi ricordo sempre la frase dell'umorista americano Don Harold che scrisse: le persone non sanno che cosa vogliono e si uccidono per ottenerlo. Trovo che questo sia molto vero. A volte inseguiamo con una forte caparbietà delle cose che però poi non ci soddisfano alla fine così tanto, che non sono quelle che generano vera felicità. Devo dirti la verità, è successo anche a me nella mia vita questo. È successo spesso di rincorrere delle cose che mi erano sembrate in quel momento fondamentali, determinanti, importanti per me, e poi una volta raggiunte mi sono accorto che invece non mi davano quel senso di soddisfazione che mi aspettavo. Fortunatamente ho usato, non tutti, ma ho usato alcuni di questi episodi nella mia vita per andare più a fondo, per capire meglio che cosa mi rendeva veramente felice. E così appunto ho identificato, individuato tre strategie, tre abitudini che mi sono state veramente utili per affrontare questi momenti di cambiamento e per arrivare a capire più profondamente cosa volevo nella vita nell'ottica di avere più soddisfazione. La prima di queste strategie è la riflessione. Credo che riflettere, e con riflessione intendo soprattutto una riflessione scritta, intendo soprattutto l'utilizzo di un diario personale, sia molto diverso da essere vittima di pensieri casuali e non controllati che riempiono la nostra testa. La riflessione scritta, ripetuta molte volte, enfatizza un processo di comprensione di chi sei, di cosa ti ha reso felice nella vita e di che cosa ti renderà felice nella vita in futuro. Quindi riflettere per iscritto, ripetendo anche tutti i giorni, consecutivamente, una riflessione su che cosa mi piace, che cosa voglio veramente, che cosa mi appassiona sul serio, farsi queste domande e cercare di identificare le risposte che emergono, che possono essere anche apparentemente contraddittorie da un giorno all'altro, e poi cercare di tessere un po' le fila. È un po' come se dovessi identificare tutta una serie di fattori e di parole che possono essere anche distaccate tra di loro, cioè non essere per niente collegate. Per esempio possono essere valori come la libertà, come lo stare in natura, come il condividere con gli altri, e poi cercare di capire quali opzioni hai davanti che raggruppano più di questi fattori. Io utilizzo proprio uno schema molto grafico, cioè le parole le scrivo nel mio diario, anche in maniera scollegata, quasi come fossero un disegno, poi assegno alle opzioni che ho davanti un colore specifico e uso quel colore per cerchiare quelle parole che mi sono venute in mente, in modo tale da vedere quali delle opzioni ho davanti contiene più di quei fattori che mi rendono veramente felice. È un po' come è veramente un esercizio questo che ti invito a provare e a fare, perché aiuta moltissimo ad avere chiarezza su quali sono le cose per te essenziali e dove le trovi nelle opzioni che hai realisticamente davanti a te. Quindi riflettere per iscritto con un quaderno è il primo punto. Il secondo punto è ascoltare, o meglio ascoltarsi un po' più in profondità, e per me la meditazione è stato lo strumento più utile in assoluto per questo. La meditazione che aiuta a focalizzare i pensieri, aiuta diciamo a togliere un po' quel rumore di fondo che c'è sempre nel nostro cervello, fa emergere delle verità che sono difficili da percepire attraverso l'uso del ragionamento e della logica. Quindi la meditazione ha tante funzioni ovviamente, e ne parlo molto spesso, ma una di queste è sicuramente quella di dare voce a una parte più profonda di te, che è la parte che contiene le verità, contiene la verità su che cosa tu vuoi, contiene la verità sulle cose che ti fanno veramente piacere, su quelle che invece ti piacciono meno. Imparare ad ascoltarsi e usare la meditazione per calmare la mente e per far venire a galla delle cose che stanno più in profondità è un'altra tecnica molto utile per capire che direzione prendere nella vita. Quindi abbiamo detto riflettere, abbiamo detto ascoltare, il terzo punto è superare. Superare che cosa? Superare le paure che sempre ci bloccano davanti alle opzioni o anche davanti alla mancanza di opzioni. La paura che nasce dal non essere sicuri di farcela, la paura di fallire, la paura di essere giudicati dagli altri. Ecco, e per me, ne ho parlato altre volte di questo, una tecnica molto utile per superare le proprie paure e lavorare sulle proprie paure, una tecnica che viene dal coaching strategico, è quello della peggiore fantasia, cioè è quello di creare addirittura una enfatizzazione, una amplificazione della paura pensando a tutte le cose negative che possono accadere in funzione di una determinata scelta, ma a forza di pensarci la reazione straordinaria della nostra mente è che a un certo punto non fa più così tanta paura, non fa più così tanto, non crea più così tanta tensione. È un po' come se la mente, a forza di ipotizzare il peggio, in qualche modo riuscisse ad affrontarlo e dicesse: ok, va bene, tutto qui, posso farcela. Allora voglio riproporti e rispiegarti un attimo quell'esercizio nel caso magari non fossi stato abbastanza chiaro. Prendi un bel foglio di carta o il tuo diario e fatti questa domanda: che cosa voglio davvero? Cosa mi appassiona davvero? Poi inizia a scrivere le parole che ti vengono in mente, le parole che sono anche scollegate tra di loro, parole molto diverse, e elenca tante parole quante ti vengono in mente. E poi identifica le opzioni più realistiche che hai davanti, probabilmente sono 2, 3, non sono 50, e assegna un colore a ognuna di queste opzioni. Su questa base, cioè sui colori che hai assegnato alle opzioni, lavori poi sulle varie parole cerchiandole. Quindi ci potrà essere, che ne so, se ti è venuta la parola libertà, ci potranno essere 2 opzioni tra quelle che hai identificato, e magari sono di colore rosso e di colore verde, che entrambe potrebbero dare valore a questo concetto di libertà, e allora metterai i 2 colori attorno a questo termine. È chiaro che l'opzione che dovresti cercare poi di realizzare è quella che trovi più espressa attorno alle parole che ti sono venute in mente. Prova a fare questo esercizio perché può essere molto utile per capire veramente che strada è la strada migliore per te. Quindi, in pratica, riflettere utilizzando la forma scritta, ascoltare utilizzando la meditazione e superare le proprie paure utilizzando la tecnica della peggiore fantasia, e poi anche prendere questo come un divertimento, perché è un processo di scoperta e quell'esercizio che ti ho descritto alla fine è anche molto divertente.
7: Piccolo spazio pubblicità.
4: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Post Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché au Post Saint-Léonard. 514-325-2200.
8: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco 3 auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con 0 anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui 0 anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più 0 anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
9: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
10: State ascoltando?

Ed eccoci di ritorno, siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio e vogliamo ricordarvi gli appuntamenti della comunità, oltre a quelli che sono stati citati da Roberto. Ci sono tre borse di studio dell'Associazione Casa Calendese di Montreal che annuncia appunto all'apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno distribuite a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o a una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Quindi gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 16 ottobre 2026. Oggi è il 23 settembre, non dimenticate che oggi è davvero l'ultimo giorno utile per inviare la vostra domanda a proposito di borse di studio al CIBA. Quindi avete tempo fino a oggi a inoltrare la vostra domanda, a iscrivervi ufficialmente e poi invierete tutti i documenti necessari. Quindi sin da ora vi auguriamo un grande in bocca al lupo ai tutti i bravissimi studenti. Poi vogliamo menzionarvi anche il gala After Breast Cancer Survivor a sostegno dell'ospedale St. Mary's che si terrà il 17 ottobre presso la sala di ricevimenti e ristorante Prima Luna situata a Rivier des Prairies al 7301 del boulevard Henri Bourassa Est. E questa è la quinta edizione, quindi un evento di raccolta fondi a sostegno della fondazione dell'ospedale St. Mary's e della lotta contro il cancro al seno. La serata organizzata da Rosa Di Paolo, presidente e ambasciatrice di After Breast Cancer Survivor, proporrà una cena con un menu completo, bar aperto, musica, sorteggi e sweet table a mezzanotte. Quindi ad animare l'evento sarà Teresa Romano di Omni News, mentre l'intrattenimento musicale sarà affidato al cantante Joy Di Dodo. Quindi per ulteriori informazioni 514 561 1435, questo è il numero di Rosa, oppure potete contattare anche un'altra Rosa, però Scattone, al 514 464 6677. Ci fermiamo qui, forse vogliamo ricordarvi, abbiamo parlato della CIBA, quindi oggi ultimo giorno, quindi ditelo ai vostri figli, ai vostri nipoti, insomma a chi conoscete voi che potrebbe usufruire di una borsa di studio della CIBA. Oggi è davvero l'ultimo giorno. Per ciò che concerne un altro evento che si terrà proprio la settimana prossima, sempre organizzato dalla CIBA, in collaborazione con la Fondazione Italiana, avrà luogo martedì 29 settembre, quindi una serata di networking dedicata a professionisti e imprenditori di diversi settori. Quindi il ristorante questa volta è Ristorante Bambino, situato al 428 della via Saint-Nicolas nel vecchio porto di Montreal. La serata offrirà l'occasione di incontrarsi, creare nuovi contatti e ampliare la propria rete professionale. Il costo del biglietto è di $110 più tasse per i membri CIBA e di $125 più tasse per i non membri. Vi ricordiamo anche il gala dell'ARC, ARC Gala for Fashion Plus Art, che si terrà domani sera presso la sala di ricevimento Renaissance in quel di Rivière des Prairies. I biglietti vanno tra i $180 e i $250, quindi se siete interessati contattate Elisabetta Polito e saprete insomma come entrare in possesso di questi biglietti. La serata, il gala, avrà luogo proprio domani sera a partire dalle 17:30. A questo punto possiamo tornare alla musica. Sonia in sala regia ci assiste e ci guida, è pronta con Mare Caos, Paola e Chiara.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

Abbiamo guadagnato un grado, siamo a quota 20, il tasso di umidità è del 37%, dicevamo domani ancora sole, una massima di 21, venerdì soleggiato e una massima di 23 gradi. Questa notte la temperatura minima sarà di 8 gradi centigradi.

Ci è pervenuto un nuovo comunicato, si tratta dei premi dell'Ordine Figli d'Italia per studenti in arte e quindi questo è il quarto anno consecutivo. Il bando di concorso dei premi del OFFI, quindi l'Ordine Figli e Figlie d'Italia per gli studenti in arte, sono tre da $1,500 ciascuno: il premio Guido Basso per la musica, il premio Umberto Bruni per le arti visive e il premio Filippo Salvatore per le arti. Quindi i vincitori saranno scelti da una giuria diversa per ogni premio, composta di tre persone. La data limite per la candidatura è l'8 novembre, quindi la candidatura può essere presentata sia in inglese che in francese. Quali sono i requisiti? Allora, i ragazzi, dunque il candidato o la candidata, devono essere nati in Quebec o risiedere in Quebec e devono essere d'origine italiana, uno o due, o entrambi i genitori. E devono essere iscritti a un programma di livello CEGEP, collegio o università. Ogni candidato può richiedere la sua candidatura solo per un premio, quindi o per il premio per la musica o per le arti visive o per le arti in generale. E poi ancora devono essere presenti il giorno della cerimonia della consegna dei premi a Montreal, e insieme dunque ai membri del consiglio o del personale dell'Ordine Figli e Figlie d'Italia non è ammissibile, quindi devono essere presenti. Vincono un premio, almeno no, la cortesia di andarlo a ritirare. Quindi per tutte le condizioni di ammissibilità ai premi e altre informazioni potete visitare il sito web offfimontreal.org. Ripeto, offfimontreal.org. Quindi avete tempo fino all'8 novembre. Spargete la voce.

0: Liberté.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéen Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
4: È in arrivo la quarta serie di Luca Argentero, Doc 4, con il super sexy Luca Argentero, medico in TV, e quindi molto molto attesa questa quarta serie. Staremo a vedere come andranno le cose in questo ospedale, quindi non so se voi l'avete seguita, ma molto ben fatto, molto molto divertente. Poi che dire di Hilary Blasi che è convolata a nozze e si è sposata, potevamo, avendolo saputo prima, inserire anche lei nella trasmissione Domani Sposi, ma non abbiamo fatto in tempo, e quindi nell'incanto della costiera amalfitana ha detto sì all'imprenditore tedesco Bastian Müller. Quindi si sono sposati comunque con una cerimonia civile a Villa Cimbrone, in provincia di Ravello, vicino Salerno, in un'atmosfera molto intima, la presenza dei familiari e di pochissimi amici, tra cui Silvia Tofanin, compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi, amiche da una vita. Bastian Müller ha 40 anni e Hilary Blasi ne ha 45, come ben ricorderete è l'ex moglie di Francesco Totti, in un abito davvero meraviglioso da principessa. Si è sposata in bianco con questo abito castigato, con le maniche lunghe di pizzo e il collo alla Dolce Vita, davvero stupenda. Quindi non ci rimane che augurare a Hilary e a Sebastian una vita ricca di tante belle soddisfazioni. E mentre invece la compagna di Francesco Totti, come abbiamo già annunciato, partecipa quest'anno, Noemi Bocchi, a Ballando con le Stelle, quindi la vedremo a Ballando con le Stelle. Diciamo che c'è una somiglianza come, diciamo, aspetto fisico tra lei e Hilary. A me ovviamente piace di più Hilary, ma poi una questione di gusti. Staremo a vedere che cosa combinerà a Ballando con le Stelle. Devo dire che Millie è sempre molto scaltra, perché cerca sempre di arruolare i personaggi che destano tanta curiosità. Torniamo alla canzone Sonia, lo facciamo con Tiro Mancino, Sale, Amore e Vento.

0: Alle ore 17, ultimo GR a cura della RAI, del buon pomeriggio e della giornata, poiché con il buon pomeriggio si conclude il palinsesto in lingua italiana e quindi dopo la pausa pubblicitaria ascolteremo Rocco Hunt con Noemi e Homa e poi l'ultimo GR.
1: Adesso la pubblicità.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olive verdi super colossale, $59,99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12,99 la libra. Torte La Frenè, $10,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
4: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
5: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
6: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
7: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Sandro Mazzola.
5: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e presidente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
8: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei

0: 5%, dice Meaz. Questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Chupalla, hanno detto Meaz si deve dimettere a Berlino. Invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
1: Emma Farnet, GR1.
2: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati i nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
3: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
4: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex e insiste. La posizione di Harry, quinto in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan, lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo definito quasi euforico quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
5: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato intorno a $1.60 canadesi, mentre il dollaro americano rimane stabile a 1,40.
6: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Previsioni del tempo.
5: Diamo uno sguardo al bollettino meteorologico. Siamo riscesi a 19 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 41%, soleggiato oggi con la massima di 19 che abbiamo superato, adesso siamo tornati alla massima prevista per la giornata odierna. Domani soleggiato con 21 gradi di massima.

0: Bene, ci scusiamo, purtroppo il notiziario delle ore 17 era un notiziario che è già passato, quindi è successa la stessa cosa alle 16, ma siamo riusciti a riparare, a rimediare. Questa volta invece è partito quello sbagliato, ci scusiamo con tutti voi. Diamo uno sguardo ora alla super classifica delle canzoni più ascoltate in radio, diamo solo i nomi e i numeri, le posizioni cioè delle canzoni italiane. Al secondo posto Saif, Parlar d'amore. Al quarto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al settimo Marrakesh e Ghe con Casini. All'ottavo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E al decimo Ernia con Dedica. Il tempo di alcuni utili consigli per gli acquisti e dopo torneremo alla musica.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

0: Molto brava anche Annalisa Minetti, dico anche Annalisa Minetti perché si è cimentata con una canzone di Céline Dion, Because You Love Me, e quindi Se Tu Mi Ami diventa il titolo italiano. Parliamo un attimino di uva. Con un paio di chili in più messi dopo le vacanze si riaccende la solita leggenda metropolitana: niente uva, bisogna abolire l'uva perché l'uva fa ingrassare. E così cosa facciamo? Bandiamo dalla tavola proprio il frutto ideale per rigenerare le cellule provate da un'estate di caldo eccessivo. Quindi benessere cellulare. L'uva non è soltanto un concentrato di fruttosio, ma uno straordinario reattore biochimico. La buccia dell'uva nera e l'uva fragola custodisce il resveratrolo che protegge le arterie, ma la vera chicca scientifica riguarda le sirtuine. Sono delle proteine attivate da questa molecola che accendono un sistema di autoriparazione, eliminando le strutture alterate dai radicali liberi generati dalle lunghe esposizioni ai raggi UV. Oltre al resveratrolo, la buccia e la polpa dell'uva, quella scura, abbondano di antocianine. Sono i pigmenti che le regalano il bel colore viola. La loro forza? Disattivano gli enzimi che distruggono il collagene e l'elastina, restituendo compattezza alla pelle stressata dal sole. Quindi in più mantengono elastici i vasi sanguigni e riattivano la circolazione, prevenendo la sensazione di gambe gonfie e pesanti. Per non stimolare eccessivamente l'insulina, non consumate mai l'uva da sola a digiuno. Gustatela invece a fine pasto oppure come spuntino, assieme a una manciatina di frutta secca o a una scaglia di parmigiano. E non scartate i vinaccioli, perché sono uno scrigno di polifenoli. Masticateli con cura, quindi non sputateli, per liberare i loro potenti attivi antiossidanti e vasoprotettori. Quindi mi auguro che anche voi d'ora in poi vedrete l'uva come un alleato e non più come un nemico della dieta.
1: Nel 2015 i tedeschi della Volkswagen immettono nel mercato auto diesel che inquinano il 40%.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Mosti Mondiale, tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 08 73. E da Mosti Mondiale, salute!
5: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
6: Agli amici di Montreal un caro saluto da Renzo Arbore, state ascoltando Buon Pomeriggio sulle onde di CFMB in compagnia di Ivana.

0: E certo che dopo questa canzone un certo languorino allo stomaco viene, dopo aver sentito tutte le prelibatezze elencate da Renzo Arbore con la sua spettacolare orchestra italiana. Allora, cosa state preparando di buono per questa sera? Sentiamo il profumo arrivare fin qui in studio, ma non vogliamo tentare di indovinare. Comunque, buon appetito a tutti, non bruciate nulla, noi vi teniamo compagnia con le belle canzoni, quindi concentratevi su quello che state facendo, sempre tenendo CFMB con voi. E dopo aver ascoltato quelle tante canzoni, adesso vi proponiamo la simpaticissima comica siciliana Teresa Mannino. Il titolo del suo monologo è "I tedeschi che fanno i furbi è la fine del mondo". Ascoltiamola, buon divertimento.
1: Nel 2015 i tedeschi della Volkswagen immettono nel mercato auto diesel che inquinano il 40% in più rispetto ai limiti di legge. Quando io ho letto questa notizia vi sembrerà strano, ma io ho pensato: siamo arrivati alla fine del mondo. Questa è la fine del mondo. I tedeschi che fanno i furbi. Ragazzi, i tedeschi che fanno i furbi. No, gli italiani! I tedeschi! Come sono i tedeschi? Tedeschi. Lo dice la stessa parola. Cioè, i tedeschi che fanno i furbi è una mutazione genetica. Cioè, i tedeschi che fanno i furbi, i tedeschi che sono quelli... Io mi ricordo quando sono andata in Germania, prenotavo, che ne so, un ristorante alle 20:20, arrivavo alle 20:25 e davano via il tavolo. Cioè, tato via, vabbè, ok, vabbè. Cioè, in Germania anche le spose non arrivano in ritardo perché danno via i mariti. Che quelli sono così. Loro sono così. I tedeschi sono quelli. Che quelli sono così. Loro sono così. I tedeschi sono quelli che se tu dici no, loro capiscono no. E perché vi sembra normale qua a Torino? Che ti corresti a cena tra noi?

0: sinceramente non voglio disturbare, fa pene. Scusa tedesco, ma insisti almeno una volta. Io sono siciliana. Dai resa. E dopo 10 volte resti. Da noi non ti fanno andare via manco quando te ne vuoi andare via veramente. Dici no, ma devo andare che c'ho l'aereo. Vabbè, faccio spostare il volo, c'ho mio cugino che lavora in aeroporto. Ma qual è il problema? Cioè i tedeschi, ragazzi, i tedeschi non sono più tedeschi e quindi non sono più un punto di riferimento, e l'asse della terra si è spostato. Io ho detto vabbè, ma cioè che è la fine del mondo? Se i tedeschi non sono più tedeschi è una tragedia, bisogna riscrivere tutte le barzellette. Allora, ci sono un francese, un italiano e un
1: tedesco.
0: No, un inglese. Il tedesco arriva dopo. Il francese mette la mano fuori dal finestrino dell'aereo, non so come fa, comunque ci riesce, e dice: qui siamo a Parigi, l'ho capito perché ho toccato la Tour Eiffel. Oh oh oh oh. Bravo, stronzo ma bravo. L'inglese mette la mano fuori e dice: qui siamo a Londra, l'ho capito perché ho toccato. Questo è più barese, più barese. Non so fare manco l'accento io, perché i baresi e gli inglesi hanno lo stesso accento in Italia. Ho toccato Big Ben. Bravo. L'italiano mette la mano fuori e dice: qua siamo a Napoli, l'ho capito perché un turista tedesco mi ha fottuto l'orologio. Scusa, come hai fatto a capire che era un turista tedesco? Perché un napoletano non avrebbe mai fottuto un falso. Perché noi siamo più furbi, noi siamo furbi storicamente, tanto è vero che anche le macchine diesel italiane inquinano di più, ma non se ne è accorto nessuno. E i tedeschi la prima cazzata che hanno fatto, papapom. Ma che ti faccio, facciamo macchinetta, che fa? Ma che devi fare? Ma se vuoi fottere, chiedi un consiglio a un italiano. E noi siamo precisi in queste cose.

0: Hai, terzo arcano maggiore do mago. È meglio ascoltare una buona radio ed essere felici che sentire una cattiva radio ed essere infelici. CFMB e tutti cose magia.
1: Siamo arrivati al 266esimo giorno dell'anno, sono sempre 19 gradi all'esterno dei nostri studi, siamo pronti con Annalisa e Maschio.

0: Allora, abbiamo ascoltato Maschio con Annalisa. Sono andata a riascoltare le canzoni di 8-10 anni fa, come Una finestra tra le stelle. Mamma mia, che cambiamento c'è stato, non soltanto dal punto di vista canoro, insomma, stile di canzone, eccetera. Voce sempre stupenda, ma soprattutto il look è cambiato notevolmente, migliorato ovviamente. Super sexy la nostra Annalisa. Sono esattamente le 17:41 minuti primi, ci stiamo avviando alla conclusione di questo buon pomeriggio targato 23 settembre 2026. Vi ricordiamo, domani mattina alle 9:20 un'intervista di Silvio con Ivan Klisch, specialista settore energetico presso il Cerium Centre d'Études en Recherche Internationale dell'Università de Montréal. Quindi sarà ospite del programma di Silvio alle 9:20. Ripeto il nome: Ivan Klisch. Avevo detto Ivan, perché stavo pensando a Ivan Restelli, ma Ivan Klisch. E parleranno di politica canadese, di sviluppo petrolifero, di gas scisto, prezzo della benzina, guerra tariffaria e tanto altro. Quindi non perdete l'intervista di Silvio domani mattina alle 9:20 con Ivan Klisch.
1: Avevi detto io me ne vado quando vincerà la destra, ma stai ancora qua da mamma e papà, sul loro divano fai la resistenza.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di salmone canadese a 9,99 la libbra, spiedini di gamberi ideali per il barbecue a $1,99 l'uno, salsicce italiane assortite a 4,99 la libbra, patate Yukon 10 libbre a 2,99, caffè espresso Borbone 50 capsule 19,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: Perché il ghiaccio è scivoloso? Beh, tutti sanno che il ghiaccio può essere molto scivoloso e lo sarebbe a causa di una pellicola d'acqua più o meno sottile che lo ricopre. Ma il fenomeno è notoriamente difficile da spiegare quando l'acqua non c'è o non si vede, come nel caso di pattinatori su una pista o su un lago ghiacciato. In questi casi si è cercato di trovare una spiegazione considerando che la pressione delle lame o il calore generato dall'attrito potessero indurre la fusione di uno strato anche sottilissimo di ghiaccio e quindi la formazione d'acqua. Ora, uno studio teorico e computazionale pubblicato su Physical Review Letters mostra che non è proprio così. Lo sfregamento sarebbe sì importante, ma riuscirebbe ad alterare direttamente la struttura molecolare del ghiaccio, rendendo

assorbimento di calore, come accade normalmente quando un solido fonde. Gli autori osservano però che questo meccanismo da solo non può spiegare l'estrema scivolosità del ghiaccio nero, che è un pericolo, come ben sappiamo, stradale. Radio Italia.

sono le foto. Eccoci qui, stiamo cercando. Siamo arrivati, abbiamo ancora una canzone o dobbiamo salutarci? Abbiamo ascoltato Parlar d'amore che, come abbiamo già detto, si trova al secondo posto delle canzoni più ascoltate in radio, nelle radio italiane, ma anche qui a Montreal. Noi siamo aggiornatissimi, siamo sul pezzo e super allineati con ciò che accade in Italia, tranne quelle inglesi e francesi, perché noi cerchiamo sempre di scegliere quelle italiane. Allora, vi ricordo il bollettino meteorologico: domani soleggiato, venerdì soleggiato, cielo coperto sabato con una massima di 21 gradi e domenica ancora sole e 22 gradi di massima. Vi do anche il weekend, perché noi ci risentiremo sulle onde di CFMB martedì prossimo alla stessa ora. Quindi grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, per averci scelto anche oggi. Grazie a Sonia Benedetto in sala regia. E adesso ci lasciamo anche oggi con un pensiero di Arthur Schopenhauer: declamare è più facile che dimostrare, e moraleggiare più facile che essere sinceri. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa, e noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì prossimo alla stessa ora. Ciao ciao a tutti da Ivana, domani sarà con voi Vittoria e poi naturalmente alle 5 ci sarà Roberto, alle 6 ci saranno Silvio e Ivan. Alla settimana prossima, buon weekend a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.